MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

chiama Death and Spencer Tonight, cantata da Giorgio e i suoi bagagli. Vi faremo ascoltare una canzone che ci ha portato fortuna in America. La canzone si chiama questa sera, anzi no, la canzone si chiama Hai una faccia nera nera.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia i maligni ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

sapevo di correre lungo il mare, di andare e tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Vorrei percorrere le tue volute velleità. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane.

0: chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pash Daran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno e ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, ben ritrovati e soprattutto buona colazione, se state facendo colazione in questo momento, oppure siete già scappati di casa perché siete in ritardo, dovete raggiungere, che ne so, il vostro posto di lavoro, fare insomma delle cose che dovete fare che insomma al limite non ci riguardano, però insomma è importante che sappiate che noi siamo qui a tenervi compagnia con la musica, con le notizie, gli approfondimenti, le rubriche e tutto il resto. Parlo al plurale perché siamo tutte le nostre radio collegate, ovviamente Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Dicevamo martedì 9 giugno, 160esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Efrem, il Siro, e San Riccardo di Andria. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.43, la luna è all'ultimo quarto ed è illuminata al 40.4%. Anche oggi abbiamo un proverbio cinese che è qualcosa di fantastico: il gatto desidera i pesci ma non vuol bagnarsi le zampe. Meditate, gente, meditate, vabbè. Iniziamo anche musicalmente? Bene, partiamo con Annalisa.

0: Sono le 7 e 14 minuti.
1: E noi andiamo subito a raccontare qualcosa inerente alla storia del 9 di giugno. Parliamo di grandi eventi storici di politica, perché nel 68 d.C., il 9 giugno, muore e suicida l'imperatore romano Nerone nella villa del suo Liberto Fonte. Nel 1588 a Venezia viene posata la prima pietra per la ricostruzione del ponte di Rialto nella sua forma attuale. Nel 1797 viene approvata la Convenzione di Mombello, un atto che decreta ufficialmente la fine della secolare Repubblica di Genova. Nel 1815 viene firmato l'atto finale del Congresso di Vienna, che ridisegna i confini e gli equilibri politici dell'Europa dopo l'era napoleonica. 1898, la Cina cede in affitto il territorio di Hong Kong alla Gran Bretagna per un periodo di 99 anni. Nel 1962 viene fondata la Repubblica di Tanganyika, che in seguito si unirà a Zanzibar per formare l'odierna Tanzania. 1983, Margaret Thatcher ottiene una storica riconferma vincendo le elezioni britanniche per la seconda volta. Tra poco magari parleremo di altre cose, sempre per quanto riguarda la storia, cultura, costume, spettacolo, insomma ce n'è per tutti. 7 e 16 minuti, è il momento dei Modern Talking, torniamo indietro nel tempo con questa Brother Louie.

Talking insieme a noi. Allora, altri momenti di storia da segnalare. Esattamente nel 1934, in questo giorno, fa il suo debutto assoluto il personaggio Disney di Paperino, Donald Duck, nel cortometraggio di animazione La Gallinella Saggia. 1970, Bob Dylan riceve una prestigiosa laurea ad honorem dall'Università di Princeton. Nel 1977, divorzio ufficiale tra l'ex Beatle George Harrison e la modella Patti Boyd. 1982, viene pubblicato Titanic, che è uno degli album più famosi e iconici di Francesco De Gregori. Nel 1988 esce nei negozi di dischi lo storico album collaborativo Dalla Morandi, firmato da Lucio Dalla e Gianni Morandi, appunto. Ma noi continuiamo. Pazzi, stupidi ragazzi. Raff.

Il 9 giugno del 1940 un giovanissimo Fausto Coppi vince il suo primo Giro d'Italia inaugurando l'era del grande ciclismo d'oro. 1977 viene ripresentata alla Camera dei Deputati la legge sull'aborto dopo che era stata precedentemente bocciata dal Senato. 1981, in questo giorno, le Brigate Rosse rapiscono Roberto Peci, fratello del primo importante pentito e collaboratore di giustizia dell'organizzazione Patrizio Peci. 1998, nasce ufficialmente Wind. La compagnia ottiene la licenza e diventa il terzo gestore di telefonia mobile in Italia, dopo TIM e Omnitel.

0: Sì, lo so, sembra David Bowie, ma non lo è. Edwin Collins, un pezzo del 1994 che si intitolava A Girl Like You e che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra mattinata che prosegue inesorabile, tranquillamente. Come va con il vostro caffè? Come va con la vostra colazione? Lo prendete a casa? Lo prendete al bar? Indifferentemente? Bene, comunque l'importante è che facciate una buona colazione e che seguiate il Morning Show in mia compagnia, compagnia di Graziano Andrea. Andiamo subito a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che oggi compiono gli anni, voglio sapere, ogni giorno a quest'ora. E allora auguri, auguri, auguri, se siete nati in questo 9 di giugno. Sono nati oggi anche Pietro I Romanov, zar di Russia, detto il Grande, Luigi Cagnola, architetto. Poi George Stephenson, inventore della locomotiva a vapore. Il mitico Cole Porter, compositore, ha scritto Night and Day, Begin the Begin e tanti altri grandi successi. Les Paul, chitarrista, creatore della Gibson Les Paul. Giuliano Urbani, politico, ministro dei beni culturali dal 2001 al 2005. Giulio Terzi di Sant'Agata, diplomatico, ministro degli esteri dal 2011 al 2013. Pinuccio Pirazzoli, arrangiatore e direttore d'orchestra. Milena Gabanelli, giornalista, conduttrice TV. Michael J. Fox, attore, beh, insomma, Ritorno al futuro, ma anche Il segreto del mio successo. Johnny Depp, attore, lo ritroviamo in Platoon, in Edward Mani di Forbici. Flavia Cercato, conduttrice radiofonica e televisiva. Luca Riello, rapper solista e con gli Alma Megretta. Coara Borselli, attrice, conduttrice TV e giornalista. Roberto Casalino, cantante. Natalie Portman, attrice, premio Oscar per Il Cigno Nero nel 2011. Sara Tommasi, showgirl, attrice, personaggio TV. E Deborah Salvalaggio, modella, showgirl, attrice. Li abbiamo ricordati. Auguri, auguri, auguri ancora ai nostri ascoltatori. Continuiamo con il nostro Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

puntuali con l'oroscopo. Non può mancare l'oroscopo assolutamente, non possono mancare per il momento i primi sei segni zodiacali, ma li leggiamo tutti, non preoccupatevi. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, le stelle oggi vi chiedono un piccolo sforzo di diplomazia. Se ieri avete corso al 100 all'ora, oggi rallentate il passo, soprattutto nei rapporti con i colleghi o i collaboratori. Una pausa di riflessione eviterà malintesi. In serata, relax assoluto. Toro, giornata produttiva, la vostra proverbiale concretezza è supportata da un'ottima lucidità mentale. Il momento giusto per avanzare richieste o per pianificare un investimento. I rapporti familiari ritrovano una piacevole serenità. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e la vostra voglia di comunicare. Sei il segno più brillante del giorno in assoluto, ottime intuizioni sul lavoro e grande capacità di risolvere i problemi con un sorriso. Favoriti i contratti e poi anche i contatti, vedi il gioco di parole, e le nuove conoscenze. Andiamo con il Cancro. Potreste oggi sentirvi un po' sotto pressione per via di alcune scadenze urgenti, ma la vostra sensibilità si trasformerà in una formidabile intuizione. Fidatevi del vostro istinto, specialmente se dovete gestire una questione burocratica o economica. Leone, splendido cielo per i nati sotto il segno del Leone. Oggi l'armonia regna sovrana nei rapporti interpersonali. È la giornata ideale per gettare le basi di una nuova collaborazione professionale o per insaldare un legame affettivo. Energia al top. Vergine, c'è qualche piccolo imprevisto organizzativo nell'aria, ma nulla che la vostra precisione non possa sistemare in pochi minuti. Non farti prendere, amico, dall'ansia del controllo e accetta i cambi di programma, potrebbero rivelarsi una fortuna. Fra poco avremo gli altri sei segni zodiacali di questo oroscopo di oggi, di questo martedì 9 giugno 2026. Facciamo un break con un po' di musica, qualcosa di ritmato per svegliarci definitivamente. Black Box,

Sono le 7.40, mamma mia come passa, come va veloce il tempo anche stamattina. Buon martedì 9 giugno, si continua con gli altri sei segni zodiacali. Lo so, avete aspettato un attimo, ma arriva anche il vostro segno zodiacale, come tutti i giorni del resto nel nostro morning show. E allora continuiamo con la bilancia, amici della bilancia. Una spinta di puro ottimismo vi accompagna per tutta la giornata. Siete creativi, propositivi e avete una grande capacità di coinvolgere gli altri nelle vostre idee. Se avete un progetto nel cassetto, oggi è il giorno giusto per parlarne a chi conta. Scorpione, le stelle vi invitano a fare ordine non solo sulla scrivania, ma anche nei pensieri. Focalizzati sulle priorità reali, rimandate il superfluo. In amore serve un po' di pazienza in più. Ascoltate prima di trarre conclusioni affrettate. Sagittario, la vostra parlantina oggi è un'arma vincente. Se dovete affrontare un discorso importante, fare una presentazione o negoziare un accordo, le stelle vi offrono le parole perfette al momento perfetto. Ottimismo contagioso. Capricorno, giornata eccellente per le questioni pratiche materiali, il vostro pragmatismo vi permette di stringere i tempi e chiudere un accordo vantaggioso. Non dimenticate però di dedicare un po' di spazio agli affetti. Questa sera staccate dal lavoro, mi raccomando. Acquario, con la luna che brilla nel vostro cielo, vi sentite pervasi da una grande voglia di fare e di rinnovare la vostra routine. Le vostre idee fuori dagli schemi saranno particolarmente apprezzate. Seguite l'ispirazione sia nel lavoro che nel tempo libero. Chiudiamo con i pesci. Le stelle vi suggeriscono di agire dietro le quinte. Non è il momento di esporsi troppo, ma di osservare, pianificare e ricaricare le energie. La vostra sensibilità è ai massimi livelli. Dedicate la serata a ciò che fa bene alla vostra anima. Ed è tutto anche per quanto riguarda il consueto appuntamento con il nostro oroscopo. E continuiamo in musica? Sì, certo che continuiamo in musica. Vai dal ta ta ta. Ok. Flamenco Paranoia.

Siamo così giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Israele e Iran stop ai raid, i leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa. Ben-Gvir, indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo, anche Teheran si ferma. Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin. La Repubblica, Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole, la denuncia, il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Banche, il blitz di Intesa. Su Monte Paschi Siena, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. La Stampa di Torino, Intesa, 30 miliardi per MPS, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Biper. Messina, Unicredit, vince chi offre di più. Il viaggio in Spagna di Leone, la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle. Tregua orologeria, stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Il Fatto Quotidiano, Unifil è alla fine ma il governo vuol tenere i soldati in Libano. Caso Minetti, la ritrattazione che non ritratta, Graziella non smentisce le escort al gin tonic. Il Resto del Carlino, Intesa, 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto. Mistero Sinner, 4 ore al San Raffaele di Milano tra esami del sangue e controlli cardiologici, check-up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi. Oggi si replica. Netanyahu obbedisce a Trump e sospende i raid, l'Iran si fermi anche in Libano. Continuiamo con il Messaggero. Israele e Iran stop agli attacchi, cyber e droni, la rivoluzione della difesa italiana. MPS OPAS di Intesa da 30,6 miliardi Messina. Il futuro non è l'ovaglio. Balottaggi, finisce in parità 3-3 a Chieti la vittoria di Legnini. La Verità, la super teste di Travaglio vuol far causa a Travaglio. Maxi azioni risarcitorie contro Fatto, Rai e Fininvest. Le foto mai viste della reggia di Berlusconi in Sardegna e gli aneddoti più gustosi. Anche i balottaggi, piove sul campo largo. Fallita pure la mini spallata nei capoluoghi di provincia 3-3. Centrodestra tiene Macerata e Arezzo, conquista Lecco e vince inoltre a Vigevano. Gli elettori non lo ascoltano, Vannacci perde la prova di forza. Andiamo con il Giornale. Sinistra, già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa. Soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai, scontro in commissione, Libero. Le mille, una balla del Fatto, le carte che inguaiano Travaglio. Denunciata dal suo ateneo, tesi copiata al 91%, boccia altra tegola. Rissa sui 450.000 euro all'ex socio di Conte. Il Tempo, da Hamas alla flottiglia, inchiesta esclusiva, seconda puntata. Ed ancora risico bancario, OPAS d'Intesa San Paolo. Israele e Iran, attacchi sospesi, ma la guerra non è finita. Andiamo con il Giornale Economico, Sole 24 Ore. Banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS. I titoli di Stato scontano la stretta della BCE, i BTP a 2 anni già saliti al 2,9%. Rinnovabili, via libera di Bruxelles, 23 miliardi di aiuti per l'Italia. I giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Palestra già per il ritiro, l'Inter rilancia 45 milioni, l'Atalanta pensa a Savona. Juve, vai con Diaz, l'ora dei colpi, Spalletti avrà l'attacco nuovo,
tratta Brahim e vede Sorlot, il Dibu Martinez apre la porta, Glasner vuole il Milan, Sinner 2 giorni in ospedale, Kimmi da 10, altre 5 vittorie, Antonelli punta al record di Verstappen in TV e sui social, e boom, Corriere dello Sport, palestra in bilico, i parametri di Diocatri non aiutano l'Inter, Sorlot più Colo, il flop Champions, l'addio di Vlahovic, una squadra da ricostruire, cantiere Spalletti, la Juve cambia faccia, Dibu Martinez o Vicario, Roma Greenwood sì, Mason si promette al club di Friedkin. Chiudiamo con Tutto Sport, Abate accetta il Toro, nuovo incontro, il tecnico dice sì ma che fatica a convincerlo, Bremer Vicario, De Zerbi ci prova, Dibu prima scelta, Juve in porta, ma in ansia per Sinner, esami all'ospedale, la Sagrada Famiglia aspetta il Rei Kimi, la Formula 1 si coccola Antonelli. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con le prime pagine, i titoli delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ritroveremo ovviamente nel corso della mattinata di domani, sempre a partire dalle 7.09. Nel frattempo continuiamo in musica e arriveremo alle ore 8 con un classicone dei Cameo che si intitola World Up. Buon proseguimento in compagnia di Graziano D'Andrea, una buona giornata, un buon martedì 9 giugno, targato 2026. Il Morning Show continua.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre.

0: Siamo D'Andrea.
1: Morning Show.
2: Eccoci qui pronti come consuetudine per la seconda parte del nostro Morning Show targato martedì 9 giugno 2026. Ben ritrovati all'ascolto, so che non ve ne siete mai andati ed è un piacere sapere che tutti i giorni siamo insieme anche nella seconda parte con Diffusione Europea, Radioattività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi un compleanno importante musicalmente parlando, compie gli anni Matthew Bellamy, la mente, la voce e la chitarra stratosferica dei Muse. Bellamy non è solo un cantante dalla straordinaria estensione vocale, va detto, ma è anche un pianista classico eccezionale e questa sua doppia anima ha letteralmente plasmato il suono della band, unendo quella che è la potenza del rock alternativo a melodie sinfoniche e alle cosiddette paranoie sci-fi del nuovo millennio. Pensate che la rivista Total Guitar ha inserito il riff di Plug-in Baby al primo posto tra i più grandi riff del XXI secolo. Rimaniamo ancora in questo giorno del questo 9 giugno, ma dobbiamo tornare al 1965. In questo giorno negli Stati Uniti usciva un 45 giri destinato a cambiare per sempre la storia della rock e a diventare l'inno di una generazione. Sto parlando di I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Allora, la leggenda narra che Keith Richards inventò quel famosissimo riff di chitarra di tre note nel sonno, svegliandosi giusto in tempo per registrarlo su un registratore a cassette portatile prima di riaddormentarsi. Sentendo il nastro il mattino dopo, c'erano 2 minuti di chitarra acustica e 40 minuti di lui che ruttava. C'è una cosa allucinante. Richard all'inizio pensava fosse solo un'idea provvisoria, un riempitivo, ma Mick Jagger ci scrisse proprio sopra il testo in pochi minuti a bordo piscina in Florida, Clearwater. Il resto è storia della musica, naturalmente. Un brano immortale che non smette mai di far ballare. E allora cerchiamo di ritrovarlo in questa nostra mattinata, i Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. 8:12 minuti primi. Buongiorno!

0: Ascolta il futuro, ascolta Focus Tech con Simone Collura. Oh yeah.
1: E come tutte le settimane ritorna il Focus Tech con Simone Collura. Ciao Simone.
2: Ciao Graziano, buongiorno a tutti.
1: Siamo pronti anche oggi, naturalmente. Per deliziare i nostri ascoltatori abbiamo intrapreso qualche settimana fa un lungo viaggio che ci porterà anche oggi a parlare di tecnologia, però facciamo come i gamberi, torniamo indietro. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di anni 60, oggi affrontiamo invece e ricordiamo quelli che sono stati i momenti più significativi e gli anni in cui siamo cresciuti ed è nata la tecnologia che poi ci ha portato fino ad oggi. E siamo negli anni 70, i meravigliosi, esatto, anni 70.
2: I meravigliosi anni 70, sì.
1: Da dove partiamo?
2: Oggi partiamo direttamente dal microprocessore, l'Intel 4004, o dice sì anche il 4004, nato nel 1971. Questo è il vero primo microprocessore commerciale della storia ed è il cervello appunto che ha dato il là proprio ai veri computer moderni. Ecco. Quindi questo è stato proprio il processore che viene utilizzato proprio che è venuto utilizzato nella produzione dei veri PC. Quindi non è un processore sperimentale, ma è quello proprio andato in produzione. Quindi siamo nel 1971.
1: Eccolo, insomma, siamo decisamente presto. Io pensavo fosse arrivato un po' più tardi, negli anni 80, invece siamo nel 1971.
2: Sì. Poi sempre in ambito informatico passiamo al floppy disk da 8 pollici.
1: Perché prima
2: allora, per chi ci segue dalla radiovisione possono vedere l'immagine che c'è il floppy disk da 3 pollici e mezzo, quello piccolino classico che tutti ce lo ricordiamo. Poi c'è quello da 5,25, ma quello da 8 pollici che è enorme. Quelli in pochi sicuramente se lo ricorderanno.
1: Ma io non lo ricordo proprio, assolutamente.
2: Ecco, quello è un supporto che non è stato tanto utilizzato, anche perché comunque, visto anche le dimensioni, non era molto pratico, no, da utilizzare. Ed era, come sempre, stato inventato da IBM.
1: Ecco, ma quanto riusciva a contenere quella enormità?
2: Ah, siamo sull'ordine del megabyte.
1: Scusa se mi viene da ridere.
2: No, forse anche qualcosa di meno, sicuramente, ma non più di un megabyte, ecco.
1: Ok, benissimo, andavamo alla grande. Poi?
2: Poi, questo signore, c'è un signore con...
1: Non ci vedono la radio.
2: Male, dovrebbero vederci.
1: Non riusciamo a mandare delle immagini via radio.
2: Ecco, allora, diciamo che... C'è un signore che si chiama Ray Tomlinson, che è l'inventore della mail. Della famosa mail. Siamo nel 1971 e questo signore inventa il sistema per inviare messaggi tra computer diversi e utilizza appunto la chiocciolina, l'AT.
1: Quindi possiamo prendersela con lui per tutte le mail che ci arrivano. Io ce ne ho 7000 al giorno, non ne posso più, molte finiscono in spam, è un disastro,
2: sì,
1: veramente.
2: Stare dietro a me
1: è un lavoro, è diventato un lavoro. Arrivano 3-4 mail al giorno, posso capire, ma tante di quelle. Vabbè, ok, benissimo. Quindi in che anno siamo qui?
2: Siamo nel 1971.
1: Sempre lì, 71. Sempre lì, è stato un lì. Momento di cambiamento totale, va bene.
2: Sì.
1: Ok, poi ancora
2: andiamo avanti e siamo nel 1970-71.
1: Sempre quel periodo lì.
2: Sempre quel periodo lì nasce la calcolatrice tascabile.
1: Sì, la ricordo, ce l'avevo.
2: E c'erano modelli come la Sharp, piuttosto che l'Hewlett Packard, molti altri modelli, insomma, che finalmente hanno miniaturizzato i circuiti e hanno fatto proprio una calcolatrice tascabile, quindi non quelle calcolatrici da scrivania con a motore a gasolio, ancora un po', no, che dicevano che era tascabile, no?
1: Esatto.
2: Ecco, questo è veramente tascabile.
1: Bene. Poi
2: proseguiamo parliamo di Magnavox Odyssey, no, 1972.
1: No, cos'è il Magnavox? Cioè sembra una magna che è?
2: Beh, questo è la prima console per videogiochi domestico.
1: No, incredibile. Cioè, no, mai vista, mai seputo niente di tutto questo. Vabbè che era un ragazzino, però insomma. Vabbè, niente.
2: Questa è proprio la primissimissima console.
1: Ok, consoliamocelo.
2: Beh, poi passiamo sempre in ambito gaming al primo cabinato, a Pong.
1: Signora, mi scusi, no, dico alla signora Maria che ci sta ascoltando, sì. Il gaming sono i videogiochi praticamente, sì, giusto?
2: Sì. Esatto.
1: Ecco,
2: esatto,
1: no, perché magari una non capisce che cos'è il gaming.
2: Okay. Non è una cosa di qualcosa di satanico, robe del genere. No, sono giochi.
1: Bene, ma questo era il ping pong, quello che poi è vero, quello con le barrette. Esatto. Quello ci ho fatto una vita. Però dopo un po' mi annoiavo, cioè trovavo il punto giusto e faceva tutto da solo.
2: Era il punto di equilibrio, lo mettevi lì, andava avanti.
1: Così all'infinito finché non lo spostavi. Sì. Ecco, e per questo l'ho abbandonato totalmente. In che anno siamo qui?
2: Siamo sempre nel 1972.
1: Ok, sempre.
2: E Pong, appunto, era stato creato da Atari, che è quindi il primo cabinato videogioco arcade, diciamo, ecco, da sala giochi, da bar.
1: Io pensavo fosse arrivato prima il Ping e poi il Pong, invece?
2: E invece prima il Pong e poi il Ping.
1: Ah, ecco. Bene. Siamo molto bene, abbiamo bisogno di un altro caffè. Dai,
2: mamma mia, assolutamente. Andiamo avanti, va che è meglio.
1: Decisamente. L'orologio digitale?
2: L'orologio digitale, ma non normale, al quarzo, il Pulsar.
1: Sai che ce l'avevo?
2: Ce l'avevi?
1: Sì, però non mi ricordo l'anno. Che anno è?
2: Sempre 1972. Ah,
1: tutto là è successo.
2: Sì.
1: Cambio repentino.
2: Il boom proprio delle invenzioni.
1: Ecco, bene. Sì, Poi abbiamo.
2: Oh, questa è una roba un po' particolare. L'Altair 8008. Siamo nel 1974. Questo è considerato il primo computer per appassionati.
1: Ah.
2: Sì, e questo ispirò proprio la nascita di Microsoft ed Apple.
1: Ah, ecco.
2: Sì, bene. Questo è qua.
1: Parte, diciamo, tutto da qui, diciamo.
2: Sì, diciamo che aveva una potenza di calcolo
1: esagerata, no?
2: Mamma mia, cioè non lo so, forse un 3310 era già una cosa oltre, non lo so.
1: Pazzesco, ragazzi, veramente incredibile. Come si è evoluta poi negli ultimi anni tutta la tecnologia, è cambiata e veramente c'è stata un'accelerazione totale proprio da quel periodo. Vabbè. Questo è dunque uno dei primi computer in assoluto e siamo nel 74, hai detto.
2: 74. Sì. Sì.
1: Mm-hmm. Poi?
2: Poi l'anno successivo è arrivata la prima fotocamera digitale.
1: Eccola, che tu avevi?
2: Che io, ovvio che avevo.
1: Certo, logico.
2: Ma non questa perché era il primo prototipo di Kodak.
1: Ah, Ciribiribi in Kodak, la famosa.
2: Ciribiribi in Kodak, esatto.
1: Sai che me la ricordo? Anno?
2: Anno 1975, creata da Steven Sisson.
1: Chi? Chi?
2: Sasson.
1: Ok.
2: Ecco, e pesava 4 kg, pensa tu.
1: Mamma mia, incredibile.
2: Robetta. E registrava appunto immagini in bianco e nero su una cassetta.
1: Bene, fantastico, che tempi.
2: Ragazzi. Mamma mia. Poi andando avanti abbiamo l'Apple 2, l'Apple 2, come si suol dire, no? Nel 1977.
1: Sì.
2: Ecco, questo è uno dei primi personal computer della storia proprio a riscuotere un successo di massa, perché con questo proprio ha dato il là a quello che è oggi l'impero Apple.
1: Certo.
2: E qua aveva già la tastiera, aveva la grafica a colori,
1: sistema
2: slot,
1: DOS, sì, una sorta di tipo DOS.
2: DOS ancora.
1: Okay.
2: Sì. Poi proseguiamo e qua abbiamo 1977 l'Atari 2006.
1: Ah, io non so nulla di questo.
2: non ce l'avevo neanche io, no. Quindi
1: quindi niente l'Atari, probabilmente tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo l'Atari l'avranno avuto, insomma,
2: sì, sicuramente. Cioè, è stato proprio un fenomeno di massa enorme.
1: Figurati. Cioè,
2: tutti i ragazzini ce l'avevano all'epoca. Parlando del 77.
1: Ecco,
2: e questa è stata la prima console a cartucce intercambiabili.
1: Io ho da fare altre cose nel 77, incominciavo a fare radio, pensa a te.
2: Addirittura.
1: Eh sì, 1977, quindi prossimo anno sono 50, ragazzi.
2: 50.
1: Se ci arrivo, no? Nel senso.
2: Insomma,
1: intendo dire radiofonicamente.
2: Che ci arriverai, e come?
1: Mamma mia. Quindi non avevo tempo per i videogiochi. E questa cosa enorme è un CD-one. Cos'è?
2: Questa cosa, esatto, è un CD-one. È il nonno del CD e del DVD, è il Laserdisc.
1: Il Laserdisc era bello grande come un vinile praticamente.
2: Sì. Quindi calcola come un 33 giri, era una roba enorme. Ed era il primo.
1: Conteneva dati.
2: E diciamo che era il primo supporto commerciale per filmati.
1: Ecco. Bene.
2: Che ha avuto comunque poco successo, insomma, anche soprattutto per il discorso dell'ingombro, no?
1: Sì, era enorme.
2: Era enorme, quindi anche poi i dispositivi che lo leggevano erano come dei giradischi.
1: Certo.
2: Quindi non ha trovato molto successo, ecco, per questo. E concludiamo con Space Invaders.
1: Ah, questo ci ho giocato, Space Invaders.
2: Sì, qua siamo nel 1978.
1: Pensate.
2: Il gioco che ha rivoluzionato praticamente l'industria dei videogame.
1: Sì, ma si andava al bar a giocare.
2: Sì, assolutamente. Space Invader è nato come cabinato da bar.
1: Sì. Questo lo ricordo, l'ho provato e ero una schiappa totale, insomma. Non sono mai riuscito a fare grandi cose, insomma. Comunque, vabbè, lo ricordo volentieri. Siamo nel 78, dunque.
2: Siamo nel 1978, sì. E dire che adesso ci sono comunque degli emulatori che ti permettono di giocare con il retro gaming.
1: Ecco, il retro gaming sono dei vecchi videogiochi adattati alle nuove console, vero?
2: Sì, non sono cose sconce.
1: No, esatto, perché io faccio retro gaming, no?
2: No.
1: Mamma mia. Anche oggi mi hai fatto fare così un tuffo nel passato, ma continueremo ancora, ovviamente, anche la prossima. Alla prossima puntata di questo eccezionale appuntamento che è il Focus Tech. Va bene.
2: Va benissimo.
1: Simone, ti saluto, ti ringrazio.
2: Grazie a te.
1: Ciao.
2: Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ascolta il futuro. Ascolta Focus Tech con Simone Collura.

0: agganciata al dolore.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere la G7 informativo su generali.it.
3: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ed ora, amici, una notizia di pubblica utilità che piacerà tantissimo ai pigri e a chi la mattina va sempre di corsa, perché oggi la scienza, lo dice la scienza, vi dà un'ottima scusa per lasciare la camera in disordine. Parliamo della sana abitudine di non rifare il letto appena svegli. Gli esperti di igiene e gli scienziati della Kingston University hanno dimostrato che tirare subito sulle lenzuole copriletto sigilla l'umidità che il nostro corpo ha prodotto durante la notte. Questo crea l'habitat caldo e umido perfetto per la proliferazione degli acari della polvere. Se invece lasciate il letto sfatto, spalancando le finestre anche solo per 10 o 15 minuti, l'aria e la luce del sole asciugano i tessuti, vanno a disidratare gli acari e tolgono loro l'ossigeno. Quindi da oggi, se qualcuno vi rimprovera perché uscite di casa lasciando tutto per aria, potete rispondere con orgoglio: non sono disordinato, sto facendo profilassi scientifica. Che ne dite?

0: più.
1: Vabbè, allora restiamo in tema di ambiente domestico, parliamo dei nostri amici a quattro zampe. Se avete un cane e vivete in una regione diversa da quella in cui siete nati, sappiate che il vostro fedele compagno potrebbe svelare le vostre origini o addirittura imitare il vostro accento. Ebbene sì, uno studio di linguistica e comportamento animale ha analizzato il modo di abbaiare dei cani in base alla provenienza dei padroni. I ricercatori hanno scoperto che l'abbaio dei cani non è affatto universale. I cani cresciuti in famiglie con una forte cadenza dialettale tendono a modulare il tono, la durata e l'intensità del loro abbaio imitando le inflessioni vocali dei proprietari. Un cane cresciuto a Londra ha vocalizzato in maniera acuta, mentre uno cresciuto nella campagna scozzese tende ad avere dei toni più bassi e prolungati. Insomma, i nostri amici pelosi non ci ascoltano soltanto, ma assorbono la nostra parlata. Chissà se anche i cani dalle nostre parti hanno già imparato le nostre tipiche espressioni locali. Chiudiamo dal punto di vista delle notizie quest'oggi con un spazio dedicato a tutti coloro che la notte faticano a prendere sonno e la mattina si svegliano più stanchi quando sono andati a dormire. Dimenticate un po' le tisane miracolose. I cronobiologi suggeriscono di applicare le regole d'oro del 3-2-1. È un conto alla rovescia, facilissimo da ricordare per sintonizzare il corpo sul riposo. 3 ore prima di andare a dormire bisogna consumare l'ultimo pasto solido per evitare che la digestione disturbi il sonno profondo. 2 ore prima bisogna dire stop a tutto il lavoro, alle decisioni stressanti, dando al cervello il tempo di decelerare. E infine, 1 ora prima di chiudere gli occhi bisogna tassativamente spegnere tutti gli schermi retroilluminati, TV, tablet, smartphone, perché la luce blu blocca la produzione di melatonina. Sembra una sfida particolarmente difficile per i ritmi di oggi, ma provate a testarla anche solo per un paio di sere, vedete un po', la vostra sveglia del mattino farà decisamente meno paura. Ok, allora è tutto pronto per continuare, abbiamo ancora un brano ovviamente per arrivare all'appuntamento con il nostro Renato Lorenzi, che è sempre il compito importante ovviamente per quanto riguarda la conclusione del nostro morning show. Chiudiamo alla grande con le sue notizie, fra il serio e il faceto, lo ricordiamo. Va bene, continuiamo ancora, questo è il morning show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: È il momento di Renato Lorenzi. Ciao Renato.
1: Buongiorno a tutti. Eccoci. Buongiorno, questa musichetta ci mette veramente di buon umore, sì, la mattina a sentire questo morning show così allegro. Beh, circense, ecco, se
0: circense,
1: vogliamo.
0: Ok. Diamoci al circo.
1: Insomma, però non ci mette tanta allegria, vedi, tutto quello che leggiamo un po' qui, di queste notizie che arrivano. Non dal mainstream ovviamente, non dai giornali, ma da altre fonti altrettanto, anzi più affidabili di sicuramente dei giornali, ecco.
0: Certo.
1: Abbiamo per esempio la notizia del deputato Tim Barquet che conferma, dopo che Joe Rogan l'aveva già confermato, che lo zio psicopatico Bill Kill Gates è coinvolto sembra nel massiccio aumento delle zecche negli Stati Uniti d'America, perché adesso sai, c'è, oltre al fentanyl, tutte quelle cose lì che stanno invadendo gli Stati Uniti, in cui appunto Donald Trump si è anche prodigato per una battaglia contro queste droghe, tutte queste cose, ci sono anche delle altre, le zanzare modificate, ecco, le abbiamo già detto,
0: ma anche le zecche
1: geneticamente, adesso spuntano queste zecche dappertutto. Hanno trovato veramente un sacco di zecche.
0: Fermatelo, ma in qualche maniera fermatelo.
1: Si dice che le abbiano trovate, pensa, addirittura scatoloni pieni di zecche.
0: Che schifo.
1: Pronte ad essere sparse. Uh-huh. Ma poi come spargono queste zecche? Io non so, ma... le portano con i camion.
0: No, dagli aerei, con la condensa, dagli aerei.
1: No, non è possibile. No, questo non ti voglio credere.
0: No, vabbè, era una
1: per
0: fake,
1: buttare le zecche dagli aerei mi pare un po' troppo.
0: No, vabbè.
1: Anche se questo essendo psicopatico, sai, dobbiamo aspettarci di tutto da questa persona qui, non è che si ferma davanti a niente.
0: No,
1: quindi vabbè, comunque ecco, c'è questo problema qui. Anche qui in Italia si è notato un grosso aumento, e sono anche zecche abbastanza grandi, no? Più grandi di quelle che si vedevano una volta, e non si sa esattamente da dove vengano.
0: Ma chi ci azzecca?
1: Che bellezza! Ragazzi miei, veramente, è uno spettacolo, veramente, uno spettacolo non solo circense, questo morning show, perché poi quando Graziano si lancia in questo modo, veramente stupisce un po' tutti.
0: È vero.
1: Vabbè. C'è anche un video ultra segreto, sai, caro Graziano, risalente al 1990, che sarebbe stato diffuso in questi giorni da un noto gruppo di hacker.
0: Ecco. Cos'è?
1: E con questo video si rivela quella che alcuni considerano la vera ragione per cui Mel Gibson, sappiamo il grande attore Mel Gibson, Interceptor, è stato messo al bando da Hollywood da molti molti anni. Perché è stato messo al bando?
0: Perché?
1: Allora, secondo questa storia sconvolgente, non sarebbero stati gli scandali finiti sulle prime pagine dei giornali, sai? La causa di tutto ciò è un singolo pugno. Un pugno che in questo filmato si vede Mel Gibson mentre mette al tappeto il criminale sessuale condannato Jeffrey Epstein. Si sono accapigliati, sai. Si vede che Jeffrey Epstein ha fatto qualcosa che non piaceva a Mel Gibson e lui, da buon interceptor, gli ha dato un bel pugno.
0: Bravo.
1: E durante una festa si vede in questo filmato dell'alta società.
0: Ecco.
1: Ecco, vedi, nel tentativo, si scrive qui nell'articolo, nel tentativo di difendere una giovane donna che era stata infortunata da Jeffrey Epstein.
0: Ha fatto
1: molto bene, però sai, ha messo un po' a rischio anche la sua intera carriera.
0: Ma sì.
1: Però si è opposto a quello che alcuni descrivono come un oscuro impero, sai, questo di Jeffrey Epstein.
0: Infatti.
1: Vedi, era secondo te, era un temerario sconsiderato o un eroe solitario?
0: Parliamo di chi? Di Mel Gibson?
1: Sì, di Mel Gibson.
0: Un eroe, arma letale.
1: Arma letale, Braveheart.
0: Cuore impavido.
1: Hai voglia.
0: Uno dei miei
1: quindi
0: preferiti.
1: Quindi questa sconvolgente verità è finalmente venuta alla luce. E abbiamo saputo il motivo per cui ultimamente è stato un po' messo. Però lui si produce da solo, sai?
0: Sì,
1: lui è
0: uno che
1: adesso
0: problemi.
1: Uscirà il prossimo anno la seconda parte della Passione di Cristo.
0: Mamma mia.
1: E poi si è visto come un signor di Ganò. Hanno parlato molto loro
0: due si sono visti?
1: Si sono visti, Monsignor Viganò era sul set del film della Passione di Cristo, ovviamente aveva dato dei suggerimenti tecnici, certo, sulla storia, no?
0: Vedi.
1: Non lo so.
0: Bello.
1: Vabbè, comunque diamo le istruzioni per l'uso, è una cosa molto importante questa qui, i nostri ascoltatori staranno sicuramente aspettando notizie su questa,
0: su questa
1: delle uova,
0: questo,
1: e delle carni, le galline ovaiole, queste cose qui, no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: istruzioni per non portarsi in tavola uova e carni di volatili inclusi nel progetto pilota del vaccino ricombinante con vettore HVT. Attenzione.
0: Non fate la spesa, non fate la quindi non fate la spesa.
1: No. Non fate la spesa, non mangiate più niente, vivete di puraria e finisce lì. No, attenzione, perché sulle uova contaminate, diciamo così, chiamiamole così, compare un codice che praticamente è la storia dell'uovo, da dove viene questo uovo, che ha i numeri, attenzione, i numeri da evitare, 053, se avete una penna magari segnatevela o riascoltate in podcast poi il programma, ve li riportate giù questi numeri, okay. 053 MN Mantova Napoli 726, oppure 053 MN 728, questi sono i codici delle uova.
0: E si trovano sulla scatola, sulla scatola delle uova?
1: Dovrebbe essere sulla scatola, essere sulla scatola, ma anche sul singolo uovo sappiamo c'è il timbrino, no? C'è il timbrino.
0: Sì, ma c'è solo la data di scadenza, che da quanto ricordo.
1: Vedo qui, sull'uovo ci sono diversi numeri, ci sono 6 o 7 numeri più delle sigle che indicano la provincia da dove viene appunto l'uovo e poi ci sono i numeri che specificano, però questi qui sono i numeri che mi hanno girato.
0: Ho preso ieri delle uova, adesso andrò a vedere.
1: Sì, esatto, vai a vedere, ma comunque il marchio AIA sappiamo, no? Poi i marchi li abbiamo già detti, c'è la Budi, ce ne sono molti da stare attenti. Praticamente tutto il gruppo Veronesi, no? È prestato a questa sperimentazione.
0: Evitate.
1: Un progetto pilota. Quindi i codici poi ci sono anche quelli degli allevamenti dei tacchini interessati,
0: poverini,
1: che sono 060 VR sta per Verona, è la sigla della provincia, no? Quindi 060 VR 701 e 096 VR 206.
0: Ecco.
1: Quindi ci sono vari numeri da tenere presente. Dove c'è la VR state attenti, perché insomma potrebbe essere che venga da lì, magari. Se poi a voi piace partecipare, mangiare questa cosa qui della sperimentazione, fatelo pure, non so, fate voi come consumatori, decidete voi cosa fare, cari ascoltatori. Ecco, noi non siamo qui, siamo qui solo per dire cosa succede, ecco, poi ognuno faccia quello che vuole.
0: Bene.
1: È stato visto anche l'ex principe Andrea, sai, caro Graziano.
0: Ancora in giro.
1: Sì, è una cosa che è un po' strana, perché lui era amico di Epstein, lo sappiamo.
0: Sì,
1: stato visto e anche fotografato, ci sono le foto, con grossi lividi sul viso.
0: No, l'hanno pestato.
1: L'hanno bastonato, non lo so.
0: Bene.
1: Ma lui sarà l'originale o sarà il suo clone?
0: Ah, il clone.
1: Perché
0: il clone.
1: Si dice che giri già un clone del principe Andrea. Non lo so se questa qui
0: Costa
1: è una cosa.
0: Vabbè.
1: Parliamo del suono. Il suono guarisce, caro Graziano.
0: Sì.
1: Il suono guarisce, è stato dimostrato che le frequenze tra i 20 Hz e i 1200 Hz, documentate in oltre 40.000 file, guariscono. Quindi Royal Raymond Rife lo dimostrò per primo nel 1934, quindi andiamo un po' indietro negli anni. Utilizzò le frequenze specifiche per distruggere gli organismi patogeni, un po' come un cantante che rompe il bicchiere, sai, quando fai l'acuto si spacca il bicchiere. Ecco. E questo suono rompe praticamente i virus. Un gruppo di pazienti terminali sono stati tutti guariti, però il suo laboratorio fu distrutto e i suoi collaboratori imprigionati.
0: Ma chissà perché?
1: Chissà perché?
0: Ma
1: no?
0: Che cose strane.
1: Già quella volta lì, no? Già quella volta lì. Che cose strane. Vabbè. Poi distrutte le documentazioni, tutto questo nel 1939.
0: Penso.
1: Più recentemente, caro Graziano, nel 2001, la cosa si è ripetuta.
0: No.
1: Nello stato di Washington il lavoro con le frequenze venne replicato su 16 pazienti terminali di cancro, usando attrezzature più moderne, generatori di frequenze, digitali, targeting di precisione, eccetera, eccetera. I pazienti, attenzione, cari ascoltatori, guarirono completamente.
0: Ma incredibile.
1: Ed è qui che la storia si ripete, capito? La FDA perquisì le strutture, sequestrò le apparecchiature, più tutti i dati dei pazienti, le cartelle, eccetera, eccetera. E anche in questo caso i ricercatori furono arrestati, il caso sigillato.
0: Ma perché? Ma io non lo so.
1: E qui nel 2001, capito? Ecco, poi i pazienti vennero sparpagliati in 9 stati diversi con l'ordine di non divulgazione, capito? E qualcuno si chiedeva, ma come sono guarito io? Non so, dissero che era stata spontanea, la remissione del tumore era stata spontanea.
0: Sì, certo.
1: Quindi. Queste qui sono cartelle che esistono, sono state rispolverate e quindi non possono essere nascoste.
0: Beh, ma insomma facciamo qualcosa, diciamo qualcosa, organizziamo, non lo
1: so. Organizziamo qualcosa, però sai, è imminente il lancio ufficiale dei MedBed.
0: I lettini.
1: Ed ecco che finalmente qui si riscopre quella tecnologia lì e non solo quella, perché la tecnologia quantistica affianca a questo punto la tecnologia delle frequenze.
0: Ecco.
1: E queste sono cose molto molto interessanti. Però qui mi pare che alla porta è arrivato un certo signor Mario Draghi.
0: No, è arrivato. Qua mi hai fregato proprio alla grande.
1: Buongiorno signor Draghi. E oggi Mario Draghi oggi è della psicanalista, psicanalista anche abbastanza carina.
0: Signorino,
1: abbia pazienza.
0: Sì.
1: Sono molto stanco oggi.
0: Sì.
1: Mi spiace se mi stendo anch'io insieme a lei sul lettino.
0: Sapevo io, ci provo.
1: Non se ne può più.
0: Grazie Renato, ci vado anch'io a distendermi un attimo.
1: E con la psicanalista, però.
0: No.
1: Mi raccomando,
0: no, va bene.
1: Da solo.
0: Ecco, grazie. Ok, ci ritroviamo e ci risentiamo domani.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno. I saluti ovviamente per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo momento. Domani ci ritroveremo su Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regione Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano, 709. Vi aspetto puntuali perché la colazione è fondamentale. Guarda con cosa andiamo a chiudere. Io ve l'ho detto che sto riesumando il meglio del meglio di Pino Daniele. Eccolo qua. Chiudiamo con Isu Paz. Gran finale per il nostro appuntamento di oggi del Morning Show targato martedì 9 giugno 2026. Domani, mi raccomando, non perdete e arrivate puntuali, Non fate come me, che arrivo sempre l'ultimo momento. Ciao a tutti, ciao da Graziano D'Andrea. Isu Paz, sì, lo so.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
2: Tortura e crimini di guerra. Con questa ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben-Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia, il paese dello stivale diventato il paese delle ciabatte.
3: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
2: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi treni.
3: Politica senza grandi

0: York. Il Tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs, con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca a gara 4.
1: È tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Origi Ovest per traffico intenso verso Milano. 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna a causa del traffico intenso sulla carreggiata sud. Rallentamenti per lavori sulla 1 Milano-Bologna tra Bassolo di Giano e il Bivio per la Complanale di Piacenza in direzione Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il Bivio per l'Autosole in direzione Firenze. In Campania un cantiere rallenta il traffico sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

girl. Uh-uh. And have we got news for you.

0: Compagnia Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

0: amici, bentornati a questa prima puntata della settimana di On Air in questo caldissimo giugno che stenta a partire in alcune zone d'Italia. Piove, in altre c'è caldo, insomma, oggi non mi lamento, vi dico, sono qua in studio che sto appunto così con voi registrando questa puntata di On Air. Grazie a Dio, una giornata calda ma secca, come mi piace a me, come l'estate italiana tipica degli anni 80-90, perché ha avuto la fortuna di vivere in quegli anni, non con questo caldo umido che c'è ultimamente. Però detto questo, comunque la cosa positiva è che siamo in estate e siamo anche noi qui con voi con On Air a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ci sono canzoni che parlano di viaggi e poi ci sono canzoni che ti fanno sentire davvero in movimento. Alberto Bonasia torna con Cavalchiamo le strade, un brano rock intenso e diretto che trasforma la moto in un simbolo di libertà, ribellione e bisogno di evasione.

Alessio Piazzola, Ritrovarci Ancora, cantautore e produttore partenopeo, ritorna in radio con Ritrovarci Ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

qui come fosse ieri. Nika Komandina, il nuovo singolo dell'artista italo-croata, un inno alla forza femminile ed alla dignità. Quest'oggi ad On Air con Donna Viva.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Una pellicola di realtà, il brano che dà il titolo al nuovo album di Daniele Foschia, giovane cantautore siciliano di Terrasini. Attraverso un testo intenso e generazionale, la canzone racconta il momento in cui si abbandona l'innocenza per confrontarsi con la complessità del mondo reale. Un viaggio tra crescita personale, consapevolezza e ricerca della propria identità.

Lui è Delo con Richiama. Il brano parla di una relazione sentimentale intensa ma molto problematica, piena di dipendenza emotiva, dolori e contraddizioni. È una coppia dove la coppia non riesce a stare bene serenamente, ma non riescono nello stesso tempo a separarsi per sempre.

Giovanni Perino, Sotto la Luna, e torna in radio su On Air, cantautore sardo che sta avendo un grande riscontro in radio con i suoi singoli. Ora lo ascoltiamo con Sotto la Luna.

Prometti che rimani, la canzone parla di un amore che nasce con tutta la magia dei primi momenti, dalla bellezza che c'è nello scoprire l'altra persona, le sue inclinazioni. Parla delle chiacchiere infinite fino all'alba, di corpi e cuori intrecciati. È una canzone che descrive una notte passata a viversi intensamente. Lui è Aniel D'Agostino.

0: stessi.
1: Ciao a tutti, sono Gabriella Tardo, questo è il brano Io come te, è un brano a cui tengo tantissimo perché sottolinea quanto ognuno ha la stessa possibilità di chiunque altro di riuscire nei propri sogni con le proprie capacità. Mi raccomando, credete nei vostri sogni. Ciao a tutti.

0: una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

I Magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità. Arrivano quest'oggi ad On Air con il loro nuovo brano La gente che si bacia per le strade.

Chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Michele De Martis, il tram, il treno, la metro. Nasce ad Ancona nel 1975 e si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri ed i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale e riconoscibile. Il tram.

Siamo giunti al termine della prima puntata della settimana di On Air, cari amici. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn da Amazon Music e anche Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
1: Negli anni 50 e lungo tutti gli anni 60, il marchio Abarth si impone costantemente e incessantemente nell'immaginario collettivo come sinonimo di sportività, elaborazione e performance, rivoluzionando di fatto il mondo delle auto sportive. La storia delle indimenticabili 595 e 695 prosegue parallelamente all'evoluzione della Fiat 500, per concludersi nel 1971, quando l'Abarth diviene completamente proprietà della Fiat. L'Abarth 500, derivata dalla seconda generazione della piccola di Fiat, viene presentata ufficialmente al Salone di Ginevra del 2008, pronta a rinverdire i fasti delle piccole bicilindriche del passato. L'anno successivo, le piccole dello Scorpione tornano in pista con un nuovo campionato monomarca, riservato alle 500 assetto corse. Nel 2012 viene introdotta anche la 695 assetto corse, che raggiungerà la potenza di ben 215 cavalli. Il campionato, che diventa anche europeo, consente a tanti giovani di muovere i primi passi nel mondo delle corse e ci fa conoscere grandi talenti, che in molti casi ora hanno spiccato il volo in serie e campionati di rilievo. Le Abarth 595 competizione sono invece usate per il Rally Italia Talent, il contest itinerante alla ricerca di nuovi talenti per questa meravigliosa disciplina. Il brand ancora oggi mantiene invariato il suo DNA e resta sinonimo di performance, piacere di guida e sportività. Dalla semplice 595 alla cattiva SS fino ad arrivare alla micidiale 695 settantesimo anniversario, senza dimenticare le varie serie speciali uscite in questi anni.
2: Come avete sentito, le 595 preparate da Abarth sono al vertice nelle competizioni e continuano a mietere successi in contemporanea con lo sviluppo della 500. Ma nel 1971 accade anche un'altra cosa in Italia. Una canzone di un giovane cantautore in coppia con un grande paroliere entra in classifica e ci rimane per 14 settimane. Questa è Pensieri e parole di Lucio Battisti.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: per concludere degnamente la puntata, ascoltiamoci ancora una piccola pubblicità d'epoca.
1: Fiocco bianco sull'infaticabile e insonne grande fabbrica che lavora nella piana della periferia torinese. Oggi è gran giorno di festa. Sciamano dalle officine le macchine di piccola e di media cilindrata. È un corteo veloce e sicuro che scorta sulle strade del mondo l'ultima nata, la piccolissima, la reginetta delle utilitarie, la tanto attesa nuova 500. E si rende subito utile. Porta la famigliola in campagna quasi a festeggiare in serenità di essere venuta al mondo. Rende felici papà, mamma e la bimba. Questa crede sia un giocattolo, tanto è bella e linda. Invece è sana e forte come le sorelle maggiori. Comoda, sicura, veloce. Si differenzia dalla famiglia soltanto perché il suo raffreddamento è ad aria e non ad acqua. Inoltre è modesta, costa poco. È l'ultima nata, anch'essa figliola di quella grande famiglia che è il lavoro italiano.
2: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

Amici, Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: RC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13 e 7 minuti.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
6: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati per un incidente, code sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Sempre per incidente, code sulla A4 Milano-Venezia tra Agrate e Cormano verso Torino. Si tratta di un tamponamento tra un'auto ed un camion. Un altro incidente sulla A13 Bologna-Padova sta provocando code circa 3 km tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo sul tratto umbro dell'Autosole, dove ancora per incidente ci sono code tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Altro incidente sulla A16 Napoli-Canosa con code in uscita allo svincolo di Avellino Est nelle due direzioni. In Sicilia, sempre per incidente, abbiamo code sulla Catania-Siracusa all'altezza di Lentini-Carlentini-Ragusa in direzione di Catania. E prenderà il via oggi 9 giugno da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia, sempre nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11:30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Valsabbia del Garda per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima sa. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello. Chilometri
4: sono le 14. Finanziamento.
5: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
6: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15:03.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: La Procura di Cagliari con il sostituto Andrea Vacca ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
3: Una nota creator di OnlyFans piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da OnlyFans, non erano mai stati dichiarati e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
2: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
3: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
2: Il

0: La pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Eccoci qui nuovamente, questo è Dance on the Floor, quel programma dedicato alla musica del passato, degli anni 70, 80 e 90. Quindi cosa dire, una buona giornata come sempre a tutti quanti voi da parte di Roberto, ben ritrovati su Regional Radio. E se anche quest'oggi siete belli, pronti, scattanti, pimpanti, allegri, anche se siete un pochino mogi, cerchiamo di raddrizzare questa giornata, perché abbiamo 50 minuti davanti a noi per riascoltare un po' di successi del passato. Quindi detto veramente in pochissime parole, questo è quello che succederà prossimamente su questa radio, e quindi spero di potervi dare veramente un po' di emozioni, un po' di ricordi e soprattutto riportarci un po' tutti quanti a quella che è stata la nostra giovinezza, dai. Mando come sempre un saluto anche a Media Radio Castellana, perché anche loro ci ascoltano da Castel San Pietro. E quindi dai, andiamo a cominciare, perché il tempo come sempre è tiranno. È tiranno, sì, perché corre via velocemente. Poi non so, veramente quando faccio il programma mi rendo conto che non ci vuole nulla a passare questo tempo. E poi anche quando ascolto le musiche dico mamma mia quanto ne è passato. Era il 1982, il gruppo è Selection, Got to Be Real.

Questo era il primo brano con lui che apriva Dance on the Floor. Oggi lo facciamo con questo gruppo dal nome di Selection. Non ho trovato informazioni in merito, ma dai miei ricordi, diciamo, radiofonici degli anni Ottanta, mi sembrava fosse un progetto italiano e che comunque si abbracciasse naturalmente quello che era il periodo della disco musical italiana, o anche detta la Italo Disco. Era proprio il 1982, questo brano qui era Got to Be Real, ma andiamo via velocemente con il prossimo. Qui invece eravamo alla metà degli anni 70 con un gruppo che ha veramente fatto la storia della disco music e delle sale da ballo. Eh sì, perché loro sono niente proprio di meno che i Casey and the Sunshine Band. Non so se avete presente, insomma, mica proprio cosa da niente. Shake, shake, shake, shake your booty.

E sicuramente un invito a ballare e ancor meglio a dimenare i fianchi, visto che continuano questa Shake Your Booty. Diciamo che ancora se la cantano dopo un momento di pausa iniziato a metà degli anni 80 e terminato più o meno alla metà degli anni 90. E iniziarono appunto come icona degli anni 70, il loro gruppo che si è The Sunshine Band. Oggi magari KC non ha più quella bella e folta capigliatura di una volta, ma sicuramente, come si dice a Roma, gliela molla. Ma sì, ci sono degli artisti che sono veramente inossidabili, intramontabili, e credo che sicuramente sia il caso anche di questo. Dopo Shake Your Booty continuiamo ancora con la musica per ballare, quindi con Dance on the Floor e quindi con la voce di Roberto che vi sta tenendo compagnia con questo programma che dura 50 minuti solamente, ahimè, aggiungerei. Anche questo è un progetto italiano, però con dei cantanti americani, quindi la produzione che ha messo i soldini erano delle persone del calibro di Mauro Malavasi e poi se la cantavano invece loro dal nome di Change.

0: E anche loro ne hanno fatti di brani, di cose indimenticabili, e credo che questo sia uno di quei pezzi che rimangono comunque in testa. All Tight, gruppo dei Change, che cominciò anche con la voce di Luther Vandross, ancora un emerito sconosciuto, e poi pian pianino decise di fare una carriera da solista, e direi anche una grande, ma veramente grande carriera. Siete sempre su Regional Radio, io sono sempre Roberto, e questo naturalmente è sempre Dance on the Floor.
1: Regional Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

E una delle caratteristiche di questo programma è anche di andare di nazione in nazione, quindi in questo caso ci siamo fatti una passeggiatina in Germania con questo gruppo che all'epoca spopolava per il genere Eurodance, se avete presente, no? Era proprio il 1990, bello tondo tondo, e gli snap ci facevano veramente muovere parecchio le gambe, i piedi e tutto quello che potevamo, con un brano intitolato The Power, che oggi riproponevo anche qui in Dance on the Floor. Andiamo ancora avanti, via! Che si va, si va, si va, si va! Allora, sì, stavo pensando poi che ci sono degli artisti che fanno diverse collaborazioni, no? Che comunque sia non sempre lavorano da soli, fanno anche dei featuring, come vengono chiamati oggi. Ed è il caso anche di questa persona che abbiamo adesso qui in sottofondo con quest'altro gruppo. Però prima di andare nel dettaglio ricordiamo una cosa anche comunque importante: come ascoltarci, come ascoltare Regional Radio, come ascoltare Dance on the Floor. Allora, la radio, se siete raggiunti dalle onde medie, ci fa piacere, girate il solito manopolone come voglio immaginarlo e vi andate a sintonizzare su quello che sta succedendo. Mentre poi c'è lo streaming, come dico spesso, un sistema più qualitativo e anche più moderno, lo si può fare sia con l'applicazione di Android scaricabile gratuitamente dallo store oppure dal sito www.regionalradio.eu, solito discorso del triangolino in alto a destra. E c'è sul sito anche la sezione dei podcast, quindi la possibilità di riascoltare dei programmi quando non l'avete fatto al momento giusto. Torniamo a queste collaborazioni, e prima abbiamo messo i Change e c'era una voce lì in mezzo, quella di Jocelyn Brown, che volevo ricordare in questo caso in un featuring, in un duetto con quest'altro fantastico gruppo dal nome di Incognito. Andiamo poi a vederci come sono queste notti in Egitto, dai! Sì, il titolo è proprio questo, Nights Over Egypt. Eccoli per voi!

dei brani gradevoli, piacevoli, belli, insomma anche opportuni per essere ballati come in questo caso. Incognito in duetto con Jocelyn Brown e questa Nights Over Egypt. Erano alla fine degli anni 90, 1999 per l'esattezza. Comunque i Change ancora fanno delle cose, non so se vi è capitato di ascoltarle, e sono ancora veramente molto piacevoli. Si va avanti perché il tempo come sempre corre, e prima di arrivare alla metà del programma, dove siamo abbastanza vicini, ci ascoltiamo un'altra cosuccia, dai, anche perché dopo succederà che cosa? La famosa sequenza mixata. Beh, spero che sia famosa ormai. Abbiamo un brano degli Everything But The Girl, veramente indimenticabile, che è iniziato proprio adesso e si intitola Missing.

del 1994 questa canzone, veramente tanto. Missing di questo gruppo, di questo duo, anzi per esattezza britannico, che ha il nome di Everything But The Girl, che è anche un nome molto simpatico. Perché? Perché lo presero da uno slogan pubblicitario di un negozio di arredamento, dove praticamente promuoveva il fatto di fornire qualsiasi cosa per le camere da letto, naturalmente inteso come arredamento, ad eccezione della commessa, quindi della ragazza

anche quest'oggi tre brani, un paio di mixaggi, e abbiamo fatto in maniera abbastanza centrale del programma, giù di lì, la sequenza mixata del programma odierno. Abbiamo ancora in sottofondo Derry Hall and John Holtz, Out of Touch. Nel mezzo avevamo Keno, insomma, come vogliamo pronunciarlo, con la sua Another Life. E si apriva la sequenza con la voce fantastica di Michael McDonald e la sua Sweet Freedom. E questo significa che se ci riusciamo abbiamo ancora 2-3 brani prima di andare in chiusura. E quindi andiamo subito, perché la strada è veramente corta. Un bel capitombolo all'indietro, agli anni 70, esattamente il 1974, quando c'era questo cantante dal nome di Jill Scott Aaron, che praticamente con questa canzone voleva descrivere e anche un po', diciamo, portare sulla retta via gli alcolisti dell'epoca, The Bar.

1974, Gil Scott Aaron prese spunto proprio nel vedere la fila che facevano queste persone davanti a un negozio per acquistarsi la bottiglia. E quindi purtroppo per un problema di alcolismo. Non a caso il titolo The Bottle. E ne hanno fatte anche diverse cover di questo brano, quindi ha riscosso poi un successo anche parallelo. Quando si parla di cover, si può cadere in inganno, perché dice parte una canzone e sicuramente sarà quella. E penso che l'abbiate pensato anche voi in questo momento. Ebbene no, cari miei, nel 1979 c'era questa Rhythm Talk per l'artista Jaco e non è quella che pensavate, ma questa qui.

rap o del rap, come si dice spesso, perché era la fine degli anni 70 e quindi si sperimentava uno stile che poi sarebbe diventato veramente famosissimo. E questa canzone a quanti, ma a quanti ha dato lo spunto ai Non Stop in Us Now, veramente a molti, in questo caso all'artista Jocko, che nel 1979 ci rappava per ben 7 minuti e mezzo con questo brano intitolato Raven Talk, che non ascolteremo tutto, ma perché c'è l'ultimo brano per oggi di Dance on the Floor. E sapete che poi, arrivati a un certo punto, volenti o nolenti, bisogna portare in chiusura il programma. Perché? Perché c'è sempre qualcuno che mi fa dei cenni che non sono neanche molto piacevoli. Questo ve lo dico a voi così in confidenza, ma non spargete la voce. Ultimo per oggi è questa, How Long?

0: degli anni 70, l'avrete ricordata sicuramente tutti quanti voi. La sigla è arrivata ed eccola qui, e che cosa mi fa fare? Mi fa salutare, ringraziare per l'ascolto, spero che vi siate divertiti, che abbiate provato delle emozioni, avete sicuramente ricordato e riportato alla mente delle cose del passato. Ringrazio come sempre anche sul finale i radioascoltatori di Media Radio Castellana, nonché voi di Regional Radio, quindi tutta la nostra grande famiglia, invitandovi a continuare ad ascoltarci perché abbiamo degli altri programmi che possono tenervi naturalmente un'ottima compagnia. Detto questo, Roberto come sempre allarga le braccia per un grandissimo abbraccio virtuale a tutti quanti voi e rinnovo l'appuntamento alla prossima programmazione. Buona vita a tutti, ciao!
1: Regional Radio.
2: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
1: Regional Radio.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Buon pomeriggio, ben trovati. Ci sono disagi lungo la 14 Adriatica. Un incidente provoca incolonnamenti tra Castel San Pietro Terme e Bologna Fiera in direzione di Bologna. La coda registrata è di poco più di 4 km. A coloro che provengono da Ancona suggeriamo l'uscita a Bologna San Lazzaro. Problemi anche a sud di Bologna, sull'Autosole, dove tra le uscite di Sasso Marconi Nord e di Sasso Marconi ci sono incolonnamenti in direzione di Firenze. La causa è un veicolo in panne. I tempi di percorrenza stimati sono di circa 50 minuti. Lavori notturni sulla E45 Orte Ravenna a partire dalle ore 21, chiusura della superstrada tra Verghereto e Canili in direzione Roma. Il traffico sarà deviato naturalmente sulla viabilità ordinaria al termine dei lavori alle ore 6 di domani mattina. Lavori notturni anche sul vecchio tracciato della Firenze-Bologna, ci riferiamo alla cosiddetta 1 panoramica. Ebbene, a partire dalle ore 21, chiusura dell'autostrada tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Pian del Vol in direzione quindi di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà utilizzare la 1 direttissima. Anche in questo caso il termine dei lavori e la riapertura è per domani mattina alle ore 6. E si lavora di notte anche sulla Bologna-Padova tra le ore 21 alle ore 5, chiusura del tratto Altedo-Ferrara Sud in direzione di Padova. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di The Strain con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Stile jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Just Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 33 minuti. Media Radio Castellana.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media production.
7: Mix live music. Mix live music. DJ Hammer.
8: Che la forza sia con voi.
9: Mix live music by DJ Hammer.

0: Sono le 18.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
0: Sono le 18:03 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati per un incidente, code sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Sempre per incidente, code sulla A4 Milano-Venezia tra Agrate e Cormano verso Torino. Si tratta di un tamponamento tra un'auto ed un camion. Un altro incidente sulla A13 Bologna-Padova sta provocando code circa 3 km tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo sul tratto umbro dell'Autosole, dove ancora per incidente ci sono code tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Altro incidente sulla A16 Napoli-Canosa con code in uscita allo svincolo di Avellino Est nelle due direzioni. In Sicilia, sempre per incidente, abbiamo code sulla Catania-Siracusa all'altezza di Lentini-Carlentini-Ragusa in direzione di Catania. E prenderà il via oggi 9 giugno da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia, sempre nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11:30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Valsabbia del Garda per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19:03.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Sono le 3 minuti.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Magic, the power of new generation of house music.
5: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana. La playlist numero 18 con alcune novità nel momento della scena new disco, soul fan disco, boogie, Mother Soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
4: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario Dave Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in queste settimane uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Mirko Mix, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

0: Questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta lezione di Magic. La stiamo raccontando qui su DE Diffusione Europea e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco con ancora qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.

Donna Summer, che deve molto al mondo delle radio nella sua carriera. Home Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella, secondo me, sul web, in app, sul DA+.

C'è chi riprende Donna Summer 79 MMP e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima 75, Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, The More I Give, The More I Want, ripreso da Jay Caruso. Alla metà degli anni 80 con Don Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Sirius, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Mojo, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix. Pezzo campionava però un originale del Chic che era Sub 41.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic, ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana, Inda Plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 20 e 55 minuti. Sono le 20 e 55 minuti.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia in

0: Buonasera e bentornati a Emersioni, un programma da Sboroni. Questa è MRC Media Radio Castellana che trasmette dal centro di Castel San Pietro. Siamo sui 1098 e 711 kHz in AM per gli appassionati di AM, perché c'è una bella antennona di rame, bella lunga, in grado di captare il nostro segnale, che si capta anche dalla Finlandia, è stato captato anche dalla Finlandia. Per quelli più che invece non hanno voglia di fare questi esperimenti, ci possono ascoltare sempre dall'applicazione o dal sito della radio. Numero di telefono per i vostri WhatsApp 348 7607 907. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dall'Abruzzo in DAB. Io sono Mauro Leretico, sempre qui con voi, e al mio fianco c'è sempre Bruno Lavoce in regia. Questa sera ritorniamo a farvi ascoltare del metal, di quello potente, epico, con gli Hyperion. Ciao Davide.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Emersioni, buonasera.
0: Come stai?
1: Ma bene, bene, si sta bene qua.
0: Innanzitutto l'ho pronunciato bene, Hyperion, si dice così?
1: Sì, si può dire Hyperion, noi diciamo Hyperion a volte, a seconda di come ci gira.
0: Hyperion.
1: Sì. Hyperion è più all'americana.
0: Quando l'americana. La gente non capisce il titolo, bisogna fare lo spelling del nome per andare a cercare eventuali brani su Spotify. Cose,
1: è facile, H-Y-Perion.
0: Per questi Perion.
1: Okay. Hyperion si capisce bene.
0: Che Hyperion è un pianeta, giusto? È fantascienza questa.
1: È il nome di un pianeta in una saga di libri, il cui primo libro si chiama appunto Hyperion, di un autore che si chiama Dan Simmons, un autore americano di fantascienza che ha scritto questi libri tra gli anni 80 e gli anni 90, sono 4 libri in totale, e visto che noi siamo tutti fan della fantascienza, ci piaceva questo libro, ci piaceva il nome, l'abbiamo preso com'è.
0: E non avete avuto conflitti con altre band, perché il vostro nome risulta subito nei motori di ricerca, quindi vi è andata anche bene, questo è un bel nome.
1: Ma in realtà di band che si chiamano Hyperion ce ne sì. Tante, ce ne sono state tante, sì, è un nome figo. Quindi,
0: però io vi ho trovato subito.
1: C'è una band black metal, poi magari sono sciolti, non lo so, però c'è una band power metal australiana. Mi hanno mandato un link qualche tempo fa, guarda c'è un altro Hyperion, perché ogni tanto spunta un Hyperion.
0: E io vi ho cercati, di solito, cosa che non succede quando ci sono casi di omonimia, e vi siete apparsi subito voi. Prima mi è apparso i romanzi, qualcosa di, certo. Poi dopo siete apparsi voi. Quindi
1: perché noi siamo attivi adesso, forse abbiamo fatto un disco nuovo, quindi forse ti compariamo prima.
0: O forse perché siete fighi e siete conosciuti, certo, un po' tutto il mondo.
1: Oltre a quello.
0: Perché avete avuto esperienza, anche vendete dischi un po' in giro per il mondo, anche venite scaricati un po' ovunque.
1: Sì, no, grazie a Bandcamp qualcosina riusciamo a vendere in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, anche in Sud America ci è capitato, quindi sì, arriviamo un po' dappertutto, poi vabbè, si fa quello che si può.
0: Beh, già tanto questo, sì. Per i gruppi indipendenti è tantissimo questo qui. E all'estero siete mai stati a suonare?
1: Ancora no. Stiamo cominciando adesso a uscire fondamentalmente dai confini di Bologna, perché quando uscì il nostro secondo album era il 2020, marzo, e quindi tutta la campagna promozionale che avevamo immaginato è andata a quel paese, e invece adesso con questo nuovo album che è uscito ben 6 anni dopo il secondo, stiamo cominciando a suonare, abbiamo appena finito un mini tour con gli Agent Steel, che è una band americana storica, gli alfieri dello speed metal americano, che sono stati pazzeschi. Abbiamo fatto Bologna, Milano e Verona,
0: tre posti importanti.
1: È stata un'esperienza notevole. Se vuoi ho aneddoti per tutta la sera, possiamo fare una puntata dedicata.
0: Secondo me adesso, con la benedizione di Immersioni, un programma da Sboroni, vi capiterà anche di andare in tournée europea. Cominciamo con quella europea, poi si vedrà. Hyperion, nati nel 2015, giusto?
1: Nati a novembre 2015, sì, quasi poco più di 10 anni fa. Abbiamo appena compiuto 10 anni di band.
0: E l'idea immagino sia stata tua?
1: In realtà ci siamo trovati, era un gruppetto, erano in due più o meno, un batterista e uno che suonava un po' e cantava un po', e stavano cercando da un annetto di mettere insieme una band di heavy metal tradizionale, ma non riuscivano a trovare componenti, non riuscivano a trovare continuità. Poi per fortuna insomma ci siamo trovati, in realtà erano persone che io conoscevo da quando eravamo ragazzetti negli anni 90, e quindi ci si è ritrovati in sala prove, e il discorso era quello di fare una band heavy metal che fa inediti, che a Bologna non è una cosa così comune, non sono tantissime le band che si dedicano.
0: Ci sono
1: ancora
0: rimaste quelle che del passato,
1: ci sono ancora quelle in storiche, ma più che altro le band più giovani oggi a Bologna, almeno, ma in generale in Italia, vanno su sonorità più moderne oppure più estreme, più moderne. Trovare gente che vuole ancora suonare heavy metal tradizionale
0: classico
1: è sempre un po' complicato oggigiorno, però insomma ci siamo trovati, abbiamo cominciato a essere un gruppo che aveva il suo bassista, la batterista, ci abbiamo messo un po' a trovare la voce, e poi abbiamo cominciato a scrivere i pezzi, quindi solo che poi quando si è trattato di scrivere i pezzi nessuno aveva idea di come si scriveva una canzone, c'ero io che invece avevo già l'esperienza in passato
0: nel cassetto anche lì da tirar fuori.
1: Più che altro avevo già fatto esperienza in passato di scrittura, quindi ero quello che aveva un pochino più di dimestichezza, quindi scrivo una canzone, poi ne ho scritto un'altra, poi ne ho scritto un'altra, alla fine ci siamo trovati con un album di canzoni che avevo scritto e l'abbiamo registrato, quindi
0: che era il primo album, è uscito nel 2017?
1: È uscito nel 2017, Dangerous Days, pubblicato dalla Fighter Records, che è un'etichetta spagnola, che è una costola di una etichetta molto più grossa che è la Extreme, che si occupa principalmente di musica estrema. La Fighter è la sua costola dedicata sì, all'heavy metal, all'hard rock, e che ci ha finanziato tutto, hanno creduto in noi, nel progetto, fin dall'inizio. E il boss della Fighter è un super metallaro che canta, suona in varie band, quindi è musicista.
0: Quindi uno che se ne intende?
1: Sì, che conosce come funzionano queste cose, essendo lui stesso musicista. E lui ci ha finanziato la stampa dei
0: CD, una bella soddisfazione.
1: Ci ha finanziato la distribuzione in tutto il mondo, la promozione. Quello è stato un bel calcione d'inizio per noi. Io non mi aspettavo di trovare un'etichetta discografica.
0: Una cosa rara adesso, perché bene o male avere anche un promotore che investa, penso che sia abbastanza raro.
1: Sì, devo dire che oggi da circa 10-15 anni nel mondo del metal tradizionale c'è stato un po' un revival che ha fatto sì che ci siano etichette che investono, finanziano band giovani che reputano questo promettenti, perché sì, c'è stato questo mega boom della cosiddetta new wave of traditional heavy metal già da almeno 15 anni, forse
0: sì,
1: 20
0: sì. Si è tornati
1: con tante band,
0: alle cose,
1: con tantissime
0: alle cose
1: band
0: belle
1: di ragazzi
0: passato.
1: Giovani che suonano heavy metal tradizionale, diversamente influenzato, diversamente coniugato, e noi eravamo fra quelli, quindi siamo qui. Abbiamo sempre lavorato da allora con la Fighter Records, che ci ha pubblicato anche il secondo e il terzo album che è appena uscito da qualche mese, e
0: vi siete trovati
1: tutto alla grande con la Fighter Records.
0: Sì, Cyber Genesis
1: è il titolo del nostro terzo e ultimo album, che è uscito il 15 gennaio di quest'anno, frutto di un lungo parto, perché ci abbiamo messo 6 anni dal secondo al terzo disco per varie vicissitudini.
0: Vabbè, però in mezzo c'è stato tutto quello che c'è stato, insomma, oltre i cambiamenti di formazione.
1: Esatto, sì, è stato un lungo periodo travagliato in cui abbiamo ricostruito la formazione quasi da zero. In realtà è stato un processo, non è che abbiamo perso tutti i componenti all'improvviso. Ogni anno circa, con una cadenza annuale, perdevamo un pezzo.
0: Sono assestamenti.
1: Ti ricordi quella vecchia pubblicità dove c'erano i rubinetti per tappare i buchi nei muri? Ne tappava uno, ne usciva un altro con l'acqua.
0: Sì,
1: ecco, io per circa 3-4 anni ho fatto così, no? Tappavo i buchi. Però alla fine adesso abbiamo una formazione che è super unita,
0: stabili,
1: super dedicata al progetto. Perché alla fine, per fare queste robe qua, hai bisogno di volerlo fare. Non è che
0: serietà, impegno,
1: allora
0: dedizione.
1: Ti serve un gran sbattimento, devi farti un gran culo. Si può dire culo in radio?
0: Sì, si può dire.
1: Devi farti un gran
0: sbattimento
1: culo.
0: Sbattimento non si potrebbe dire.
1: Purtroppo ormai è andata, è il bello della diretta. E spendi anche dei gran soldi, perché anche solo le pace alle prove, le corde, il cambio, insomma, spendi soldi. Quindi
0: sono
1: è come
0: più
1: un
0: le
1: hobby.
0: Uscite che le entrate.
1: Ah, sì, a meno che non diventi gli Iron Maiden o comunque gruppi giganti, no?
0: È un piacere sentirlo dire direttamente da un componente, perché i nostri ascoltatori, io lo ripeto sempre questa cosa, no? Come funziona nei gruppi indipendenti, però se mai ci volesse bisogno di una conferma, ecco che tu l'hai data in maniera proprio chiara, inequivocabile.
1: Sì, sì. Sta roba la devi voler fare, sennò è meglio che lasci stare.
0: Sì. Allora adesso, cari ascoltatori, ci andiamo ad ascoltare il brano di apertura di questo Cyber Genesis, che si intitola The Finning.

0: nuovamente in diretta qui con Davide dei Hyperion. Sono le 21.13, vi ricordo il numero di telefono per i vostri WhatsApp: 348-7607-907. Se avete qualche domanda per Davide, ma ci sta praticamente spiegando già tutto lui senza che gli facciamo domande, perché parla come una mitragliatrice. Non so, che mestiere fai, Davide?
1: Sono un agente di commercio.
0: Ah, ecco, perché non hai bisogno di niente, sei già programmato benissimo. Ti volevo chiedere, leggendo un po', ascoltando i pezzi e cercando di interpretare i titoli, Cyber Genesis parla di robot, la nascita di robot, come è un concept?
1: Sì, è un concept album, è proprio nato perché non avevamo mai fatto un concept album, io personalmente non avevo mai scritto un concept album ed ero curioso della sfida. E mi sono sempre piaciuti i concept album quando li ascoltavo, li compravo, delle varie band che ascoltavo.
0: Sono molto interessanti i concept album, il fatto che raccontano una storia.
1: Sì, poi sai, ogni concept, poi un concept lo puoi approcciare sotto diverse angolazioni, può essere un disco che parla di un argomento, può essere una vera e propria storia, può essere una storia raccontata in diversi modi.
0: Sì.
1: Questo è inteso come guardarsi una puntata di Star Trek. Quindi tu ti metti lì per 40 minuti, ti ascolti il disco e l'idea è quella di avere una narrazione che segui. E non necessariamente ci sono dei flashback, ci sono delle parti che vanno avanti e indietro nel tempo, seguendo l'ordine delle canzoni, ma l'idea è quella, quindi di trasportarti in un mondo che diverso, fantascientifico, ti narra di questa invasione, di questa specie aliena che colonizza il pianeta, una guerra per riconquistare l'umanità.
0: Quindi comincia così, il primo brano parla di questo.
1: Il primo brano vede un'astronave che sta tornando da una importante missione scientifica, che improvvisamente ha un incidente, qualcosa va storto, ma chi è sull'astronave non capisce cosa succede, e la canzone descrive il momento in cui questa astronave cade e si schianta sul pianeta, sulla Terra.
0: Sulla Terra, quindi.
1: Sì. Quindi deafening è il assordante,
0: è il suono
1: che fa l'astronave quando impatta con l'atmosfera
0: che è stata colpita
1: e fa un gran casino. Sì. Non

0: capisce nella canzone cosa è successo, bisogna continuare ad ascoltare, a leggere.
1: Quindi tu parli l'inglese molto bene, ne deduco.
0: Sì, ma la allora parlarlo è un altro discorso, scriverlo e capirlo, no. Sì, parlarlo devi farlo tutti i giorni per essere allenato, io non lo faccio, quindi farei fatica a parlare. Adesso fare l'intervista in inglese sarebbe un po' complicato. Ma
1: anche capire quello che ti chiedono.
0: No, capire no, io per la comprensione ce l'ho, la scrittura ce l'ho, ma parlarlo io avrei bisogno di andare in Inghilterra, in America
1: per un po', perché se non
0: sei abituato non ce l'hai.
1: E all'estero il vostro modo di cantare in inglese viene apprezzato per come siete, viene capito?
0: Con questo album abbiamo ricevuto dei complimenti specifici proprio sulla pronuncia di Max, il nostro cantante.
1: Che salutiamo
0: tutti i membri della band ovviamente che sono all'ascolto. Ma lui in effetti ha lavorato con delle aziende americane quando era molto giovane,
1: sì.
0: E ha avuto modo di prendere su una pronuncia americana molto buona, e quindi questo gli consente di cantare in inglese.
1: La persona giusta, perché abita lontano, diciamo dove abita?
0: Abita a Pisa, quindi da Bologna è un po' una bella gita ogni volta, ma la facciamo volentieri.
1: Una volta viene lui, una volta andate voi.
0: Sì.
1: E poi ho sentito che avete un batterista della Madonna, proprio sì. Batterista.
0: Le battute si sprecano, sì. Francesco Madonna. Vabbè, adesso a questo punto nominiamo la band.
1: Nominiamo la band, giustamente.
0: Io sono qua da solo, ma sono in rappresentanza di Francesco Madonna alla batteria, Max Morelli alla voce, Francis Di Pasquale all'altra chitarra e Simone Cauli al basso, e io suono la chitarra.
1: Salutiamo tutti, ragazzi, potevate venire, potevate fare un piccolo sforzo, prendere un pomeriggio notte di ferie.
0: Fagli il cazziatone.
1: A immersioni, la prossima volta, che ci sarà sicuramente una prossima volta, prossimo album, quello che sarà, vi voglio più numerosi, perché avete scaricato sulle spalle di Davide, perché anche poi delle volte i gruppi, no? Se c'è uno che chiacchiera, che si prende lui la pesca a mano, sono anche contenti, perché poi non hanno sempre voglia di parlare.
2: Anche perché lui vuole sapere che lavoro fanno gli altri, lui è la sua curiosità principale.
1: Prima o poi te lo chiederò, prima della fine della puntata. Intanto c'è un messaggio: il gran buon vecchio metal, come rimettere in piedi un vecchio palo di All Star, come rimettere ai piedi un vecchio paio di All Star. Un evi saluto dal poeta Banfi, grazie Marco, tutto per voi. Questo anche a me piace molto, il buon vecchio heavy metal. E ti devo dire che anni fa su una radio importante al sabato sera facevano un programma metal, hard rock, heavy metal, e di gruppi attuali, contemporanei, e ogni tanto in mezzo però ci mettevano il pezzo degli Iron, di The Number of the Beast, di quegli album lì, no? E quando anche mettevano i pezzi più banali di metal, quelli che proprio Run to the Hills, no? Che non ne puoi più di sentirlo, cioè era un'esplosione, perché c'era un po' di piattezza in quello che veniva proposto nella roba contemporanea che passavano lì, vari gruppi nordici, ci sono molti gruppi che vengono dal nord Europa, così. Però devo dire che il metal vive sempre, sopravvive sempre, si reinventa, riesce sempre ad andare avanti. Forse fra i generi musicali, diciamo indipendenti, è quello che più cammina, non so, tu come la vedi questa cosa?
0: Ma sì, no, il metal continua ad esistere nonostante non sia più nel mainstream dagli anni 90, ha continuato ad esistere nel mondo dell'underground, e ci sono tantissime band super valide oggi. Se uno ha la passione per quel genere di sonorità sa usare un motore di ricerca, oggi trova una quantità indescrivibile di band da tutto il mondo, ma valide, ma forti.
1: Comunque dal vivo il metal ha sempre il suo perché. Io non sono un metallaro, però dal vivo il metal ti scuote sempre, no? Anche sì. Se è impossibile star fermi col metal.
0: Sì, ma anche i concerti adesso, guarda solo a Ferrara, hanno tutta una serie di concerti metal in piazza, dai Megadeth agli Halloween. E comunque le riempiono queste piazze, se non le riempiono della gente ci va, quindi sì, se no non li farebbero.
1: No, richiamo, poi ci sono i figli dei metallari, quelli storici, no? Degli anni 80.
0: Ma adesso vedi
1: sono
0: proprio,
1: grandicelli.
0: Vedi padre con i figli, sì, ai concerti, vedi i bambini, vedi i ragazzini, vedi diverse generazioni. È chiaro che il mondo della musica cambia in continuazione, quindi ci sono nuove mode, i ragazzini di oggi magari ascoltano la trap, Dio me ne scampi, però comunque
1: purtroppo.
0: Però comunque il metal continua a esistere sia a livello commerciale, ma anche a livello soprattutto underground.
1: È sempre rimasto lì, non ha mai
0: non si arretra.
1: È incredibile pensare agli anni 80, anni 90, che il metal era nei jukebox. Io mi ricordo che c'erano i Bal Jukebox, c'erano due o tre brani, quelli più famosi, vabbè, quella che ti ho detto prima, Run to the Hills, o Princess of the Night dei Saxon, o I Was Made Made for Loving You Baby, quel dei Kiss, quella roba, certo, lì, però erano i jukebox. Cioè, sembra una fantascienza, sì, pensarci adesso.
0: Ma guarda che io mi ricordo quando ero bambino, non potevi passare davanti a una cartoleria senza vedere i poster delle band hard rock e metal, soprattutto degli Iron Maiden, perché erano quelli più fighi.
1: Poi avevano tutte la loro grafica.
0: Io ho conosciuto quella roba stupenda, in questo modo qua, perché ovunque andassi negli anni 80 c'erano merch, magliette, poster di roba metal, era mainstream all'epoca, adesso no.
1: Anche voi avete delle bellissime grafiche, chi cura la grafica vostra, disegni, varie copertine dell'album?
0: Allora, ogni copertina dei nostri tre album è stata fatta da artisti diversi, questa in particolare è quella del secondo album, quella che ho sulla maglietta, per chi non ci vede in questo momento.
1: È molto bella.
0: È quella del secondo album ed è stata fatta da un artista spagnolo che è attualmente quello che fa tutto per gli Iron Maiden, tutte le loro... Le locandine per i live, tutte.
1: Ma quello storico è morto?
0: No, quello storico non è morto, però non è più, non è più lui
1: per una vita.
0: E invece l'ultima del nuovo album Cyber Genesis l'abbiamo fatta fare a un pittore inglese che io avevo conosciuto grazie a copertine di altri dischi, di altre band. Sì. È molto specializzato in questi paesaggi fantascientifici, quindi calzava proprio a pennello.
1: Sì, era...
0: E noi volevamo assolutamente avere un quadro fatto a mano, fatto con i pennelli,
1: bellissima questa cosa.
0: Non volevamo una roba fatta con l'IA, una roba fatta digitale.
1: Sì, sì.
0: Infatti il quadro alla fine ci è piaciuto talmente tanto che il nostro batterista se l'è comprato e ce l'ha in casa, il quadro originale del nostro album. È una tela.
1: Su commissione avevi trovato questo,
0: certo,
1: tipo?
0: Sì, sì, lui fa di lavoro.
1: Ma ascoltatori, ma io sono stupito da queste cose. Ma un gruppo che si fa fare un dipinto per la copertina del disco, ma sembra di tornare agli anni 70. È bellissima questa. Ma complimenti a voi, veramente di cuore. Bellissima questa filosofia anche. Si sposa perfettamente alla vostra musica, quello che è lo stile storico di questo genere. Adesso ci andiamo a ascoltare quindi il secondo brano da Cyber Genesis, che si intitola Rewire Rebuild. Hyperion.

0: Rewire Rebuild, secondo brano del Cyber Genesis degli Hyperion. Quindi ricablare, ricostruire l'astronave che è caduta prima,
1: in realtà,
0: nel primo pezzo.
1: Sì, no, in realtà stanno ricostruendo questa civiltà aliena, questo essere alieno che sta ricostruendo un essere umano che si è schiantato a terra insieme all'astronave.
0: Ho capito.
1: E lo sta ricostruendo per utilizzarlo, per poi crearne degli altri e creare un'armata e conquistare il pianeta.
0: In serie, questi
1: fondamentalmente
0: cyber...
1: se conosci Star Trek c'è tanto Borg, sì. Sono tanto i Borg in questa storia qua. Io sono super appassionato di Star Trek, quindi, però ci sono anche tante altre cose, c'è tanto Terminator, c'è Ghost in the Shell, c'è Solaris, ci sono un sacco di riferimenti a robe che a me piacciono, cinematografiche o narrative.
0: Un po' nerd come genere.
1: Sì, sì, la fantascienza alla fine è un genere letterario.
0: Quindi questa cosa la condividete con tutti gli elementi della band?
1: Sì,
0: più
1: sì,
0: o meno.
1: Sì, adesso chiaramente ognuno ha più le sue passioni, le sue cose, però quando siamo partiti soprattutto avevamo questa idea, poi ci piaceva il nome. Ecco, quindi,
0: sì, il nome direi
1: però,
0: che...
1: Però sì, capisci, nei primi due dischi io ho voluto fare un concept di fantascienza, fantascientifico nel terzo album, perché nei primi due album noi avevamo sempre questo immaginario di fantascienza, guardi le copertine, guardi le immagini, però poi le canzoni erano abbastanza eterogenee come tematiche, io ci cacciavo tutto quello che mi piace, quindi c'era dalla fantascienza, c'erano le canzoni sulla guerra, sulla prima guerra mondiale, c'erano le canzoni sulla gente che si picchia, c'erano canzoni su tutti gli argomenti possibili. Però poi appunto ho detto, ma vabbè, abbiamo sempre questa immagine fantascienza, facciamo un album tutto su quel genere lì, dove proprio ci si cala in un mondo diverso, no? In puro spirito, come quando leggi un libro, no?
0: Sì, vuoi, questo l'escapismo, è un valore aggiunto.
1: L'escapismo di leggere un libro, di guardarsi una serie, un film, metti lì, te lo guardi e sei per 40 minuti sei in un mondo diverso.
0: Qui c'è una cosa in più, perché anche la musica, rispetto a guardare un film, questa qui c'è una cosa che tu puoi immaginarti nella tua mente, sdraiato sul divano, ascoltare la musica, se capisci quello che dicono i testi,
1: la musica,
0: io farei un po' fatica, però insomma...
1: Beh, adesso puoi usare il traduttore di Google e ti traduce tutto.
0: È vero che questa la tecnologia in questo caso aiuta, ma nel concepire un concept, tu ti dai una storia, questa storia ha un inizio, un punto massimo, un climax, diciamo, e poi una fine, no? Così. E tu come parti nella costruzione dei brani? Parti già costruendoli in base alla storia o li metti in fila dopo, a seconda ti vengono delle idee sparse e metti, non so, il primo, poi fai quello che viene dopo, poi lo inserisci? Come hai lavorato in questo caso?
1: È stato un bello sbattimento, perché volevo cercare di creare una storia che avesse una sua coerenza senza che fosse esageratamente didascalica o troppo semplice. Quindi sì, mi sono creato prima un'idea generale di cosa si voleva parlare e di come dividerla in 8 parti, in 8 capitoli distinti. E poi in base all'argomento del singolo capitolo, ok, ho detto questa deve essere una canzone veloce, perché magari la sequenza di apertura, no? Gli effetti speciali all'inizio del film, la cosa con l'esplosione che c'è all'inizio.
0: Si deve sposare al
1: poi
0: testo.
1: Poi magari a un certo punto arriva il flashback, allora ha un ritmo diverso. Poi quando c'è la mega battaglia, altre sensazioni, altri paesaggi sonori altrettanto diversi, quindi insomma la sfida è stata questa, di riuscire a creare una storia, dividerla e dargli dei commenti sonori adeguati e appropriati.
0: È molto bello ed è un lavoro molto importante questo, perché molti tendono un po' a glissare, no? Quando si parla di testi, chiaramente i testi in italiano sono facilmente comprensibili, quindi lì sì, si può dare varie interpretazioni, però alla fine non scappi, no? Il testo si vede bene il succo qual è. Però nel vostro caso, analizzandoli un po', tu stai spiegando perfettamente quello che scrivi. E questo è un gran lavoro, cari ascoltatori, perché pensare, concepire già la storia, come sarà, che ordine avrà, creare delle canzoni che raccontino, creare il momento musicale che ti riporta a quella situazione, è un super lavoro questo qui.
1: È un gran sbattimento.
0: È un gran sbattimento, no, è un super lavoro, ho detto proprio. Ma bisogna sbattersi per avere soddisfazione nella vita.
1: Ma infatti il prossimo lo facciamo normale, mi sa, non facciamo il concept.
0: Vabbè, ma uno ne fa uno, poi per dire di averlo fatto, anche è stato traguardo raggiù, poi dopo si passa anche ad altro. Bene, ci andiamo a ascoltare il terzo brano di questo Cyber Genesis, che si intitola Yet We Still Fight.

0: Cari ascoltatori, ma state agitando la chioma? Siete in casa nella vostra camerina con la musica a palla e muovete la chioma? Cosa state facendo? Quelli che ce l'hanno la chioma, perché qui per esempio siamo in tre che non c'è, tutti senza chioma, diciamo, però da giovani ce l'avevamo anche noi la chioma. Davide, da giovane avevi la chioma?
1: Una lunga chioma bionda, lunga fino alle spalle, oltre le spalle.
0: Adesso però, visto che altri tuoi compagni di gruppo hanno una bella chioma.
1: Sì, sì, ho cambiato look, ho deciso, è stata una scelta.
0: Ma è bello mescolare anche così, no? Uno sì, con la chioma, uno senza, sì. Perché sennò l'immagine è sempre quella del metallaro che con la chioma, col ventilatore, no? Che gli muove i capelli sul palco per fare il figo.
1: Sì, che poi fanno caldo i capelli lunghi, dai, diciamocelo.
0: Sì, sì, sì, è vero, sono scomodissimi.
1: Una bella lametta e via, passa la paura.
0: Ma... tu sei solista, tutti e due chitarristi solisti? O?
1: Siamo entrambi chitarristi solisti, anche se in realtà Francis è quello bravo, io sono quello più scarpone. E quindi soprattutto sul nuovo disco, visto che era il primo disco che suonava con noi Francis, gli ho lasciato il più spazio possibile per suonare da soli. Uno perché è molto bravo,
0: sì, si è gasato anche
1: e
0: così,
1: due perché noi abbiamo già tanto materiale con i primi due album dove io suono degli assoli, quindi
0: sì, sì, avete diviso giusto, un po', diviso
1: sì,
0: un po'
1: sì,
0: i compiti,
1: sì, era giusto così, sì, sì.
0: Ho visto che tu hai una bellissima chitarra verde proprio a punta lì, sì. Fantastica quella lì,
1: sì, abbiamo entrambi in realtà ci siamo conosciuti io e Francis perché abbiamo entrambi la chitarra verde,
0: sì, sì, anche sì. Lui come la tua?
1: Non a punta, però il verde è più o meno quello. E quindi sì, da amanti di chitarre verdi, degli Overkill, di altre band che hanno quei colori, ci siamo conosciuti parlando di quello, perché sai, frequentiamo tutti quanti l'Alchemica a Bologna,
0: sì, sì.
1: Musicisti metal sono
0: l'epicentro,
1: tutti lì.
0: L'epicentro del metal,
1: ci si conosce tutti un po' di vista, però sai, questa cosa, abbiamo entrambi la chitarra verde, la siamo messi a parlare, poi in effetti quando abbiamo avuto bisogno di lui c'è stato ed è entrato nella band,
0: alla messo grande. Nel mirino, quindi.
1: Beh, insomma, sempre...
0: quindi uno dopo l'altro si è riuscito a costruire perfettamente la band dopo il 2020, ha cambiato quasi tutti.
1: Sì, abbiamo avuto un periodo dove ogni anno circa perdevamo un pezzo e lo rattoppavamo fino al 2023, quando è entrato Max Morelli, il nuovo cantante, e lì abbiamo, da lì in poi abbiamo avuto la formazione stabile nuova e ci siamo messi a lavorare un nuovo album, quindi è dal 2000, sono tre anni più o meno che abbiamo questa formazione, ci abbiamo messo due annetti per finire di scrivere l'album e
0: bella compatta, sì. Che poi più il gruppo si alza di livello e più c'è la fila di gente per venire, cioè dopo all'inizio magari quando parti è un po' più complicato, no? Devono aver fiducia anche in quello che fai quando tu metti su un progetto indipendente, dopo man mano cresci un po' e dopo un pochettino insomma la trovi un po' più facilmente gente adatta.
1: Una band che esiste da 10 anni, quindi comunque capita sempre che troviamo qualcuno che ci conosce o che ci segue o che ci conosceva già perché si è visto magari suonare da qualche parte, ha visto una recensione online, quindi sì, può capitare.
0: Poi la serietà, insomma, è già garanzia di serietà. Una band che c'è da 10 anni, tre dischi, cavolo,
1: la cosa,
0: tanta roba.
1: La cosa più bella è stata quando siamo stati di recente a suonare a Milano, anche a Verona, dove non eravamo mai stati prima, appunto per il discorso della pandemia nel 2020, ed è venuta gente che a parlarci al banco del merch, che aspettava di sentirti suonare perché ti seguiva da anni, ma non aveva mai potuto avere l'occasione di vedersi dal vivo, e sono quelle soddisfazioni insomma che sono poi il motivo per cui fai sta roba, no?
0: Chiaro, quindi, essere riconosciuto, sì. Sì, sì. Sì. E con gli Agent Steel come vi siete trovati?
1: Con gli Agent Steel avremmo aneddoti di...
0: sono dei matti?
1: Allora no, i ragazzi sono spettacolari, è fondamentalmente il signor Agent Steel è il cantante storico, signor americano John Cyrus, famoso per essere una persona un po' peculiare, nel senso che ama le teorie del complotto sugli alieni. E soprattutto per essere una persona un po' così particolare. In effetti lui ogni volta arrivava, poi spariva e il promoter cominciava a sudare, a perdere i capelli, si stressava perché non sapeva se
0: prima
1: il concerto,
0: del concerto.
1: E poi effettivamente alla fine quando doveva suonare lui compariva, faceva il suo concerto, erano tutti contenti, andavano tutti a casa contenti, ma ogni volta spariva. È successo.
0: Ma forse si isolava per concentrarsi, per prepararsi.
1: Non lo so. È successo a Milano, è successo anche a Bologna, che a un certo punto.
0: È probabile, però, che un cantante si isoli per scaldarsi, prepararsi.
1: Però è andata molto bene.
2: Mi ricorda il fonico dell'Omi.
0: Il fonico.
1: Però mi ha detto
0: che
1: una cosa.
0: Ha ritardato la partenza di tanti minuti.
1: Mi ha detto una cosa molto bella il cantante dei Agent Steel, quando l'ultima data a Bologna. Quando noi abbiamo finito di suonare, dopo era il loro turno, ci siamo incrociati quando lui stava per salire sul palco, io stavo tirando via tutto dal palco. E lui mi ha fatto il classico, ha dato il pugno, mi ha fatto
0: gesto.
1: You're great, you're a real band, cioè siete grandi, siete una vera band. E io sul momento ho pensato, vabbè, sono i classici complimenti che fai tra musicisti. Però secondo me col fatto che adesso questi cantanti come lui, che vanno in giro con delle band create sono fondamentalmente dei turnisti, no? Si fanno le band magari per il tour europeo oppure per uno specifico stato. Secondo me gli mancava un po' la band che aveva quando era giovane,
0: viscerale, così, sì, quella cresciuta insieme.
1: E mi ha fatto pensare, siamo fortunati ad essere riusciti, sono fortunato ad essere riuscito a rimettere insieme la band.
0: È tutta un'altra cosa.
1: Dopo tutto il casino che abbiamo passato, sì.
0: Certo, i turnisti sono impeccabili, vengono lì, sono delle macchine, no? Suonano. Però la crescita insieme è tutta un'altra cosa, sì. Concerti in vista ne avete?
1: Allora, adesso stiamo lavorando per un festival verso il sud Italia. Non è ancora uscito l'evento, quindi non è ufficiale, quindi devo aspettare, però è un grosso festival.
0: Quando avrai le date ce le dirai, che noi lo comunicheremo qui a Immersioni, se ci ascoltano dall'Abruzzo anche in là, magari
1: con delle band storiche italiane molto importanti. Quindi speriamo che vada tutto in porto, dovrebbe essere annunciato in questi giorni.
0: Bene, ve lo auguro di cuore. Adesso ci ascoltiamo Blood Over Chrome, sempre dall'album Cyber Genesis.

0: 21:47, nuovamente in diretta qui Immersione, in programma da Sboroni. Vi ricordo il numero per i vostri WhatsApp: 348-7607-907. Abbiamo appena ascoltato Blood Over Chrome dal Cyber Genesis di Hyperion, in attesa delle date che Davide ci comunicherà quando avrà la certezza. Vi comunico le date prossime degli artisti che sono venuti qui in radio. Allora, sabato 13 giugno al bar Il Cremlino di Modigliana avremo Roberto Budrioli, detto Budri, con Francesco Beglior, che gli farà da introduzione, diciamo.
1: Grande Budrioli, ciao Budrioli,
0: il nostro tartufaio preferito. La stessa sera, sempre sabato 13 giugno, a Toscanella, nella piazza principale di Toscanella, avremo gli Aperos, altri nostri ospiti molto bravi.
1: Ma dove,
0: bravi,
1: dove?
0: A Dolce di Musica.
1: Ah,
0: gli Aperos, noi facciamo un grande tifo per gli Aperos. Non so se il nostro tifo conterà, non credo, però facciamo tifo lo stesso.
2: Però anche voi, forze, votate da casa per gli Aperos.
0: Votate da casa per gli Aperos.
2: Andate in massa a Toscanella.
0: Mandate l'SMS a Gocce di Musica Aperos.
2: No, andate a Toscanella e influenzate la giuria.
0: Influenzateli, portategli i pasticcini.
2: Portategli l'influenza.
0: Di Berti, l'influenza aviaria, con gli uccelli. Ritorniamo qui dal nostro Davide, ospite preziosissimo. Questa Blood Over Chrome sono i robot che sanguinano? Cos'è?
3: Questo è il pezzo della super battaglia.
0: Ma ci sono anche degli uomini in mezzo o sono tutti robot?
3: No, ci sono persone che resistono e ci sono persone che sono state modificate, che obbediscono.
0: Un po' come adesso, anche adesso le persone sono state modificate.
2: Suona un po' storia Annunnaki, cosa.
3: Ma tu puoi leggerlo, puoi trovarsi tutte le chiavi di lettura che vuoi, alla fine è giusto così.
0: Una cosa fondamentale qui, Immersione, tu ci hai detto che fai l'agente di commercio. Noi vorremmo sapere anche cosa fanno gli altri componenti degli IP.
2: Poi vorremmo sapere anche che cosa commerci.
0: Anche il 730, dopo ci porti anche il 730.
3: Certo. No, io lavoro in un campo industriale, industria pesante, quindi
0: carramati,
3: robe noiose,
2: roba metallica.
3: Roba metallica, roba di vari tipi. E poi abbiamo dei meccanici, abbiamo degli addetti come si dice, alla nettezza urbana.
0: Quindi lavori utili,
2: operatori ecologici.
3: Abbiamo dei progettisti, abbiamo degli agenti immobiliari, abbiamo un po' di tutto, rappresentiamo tutte le categorie.
0: Lavori un po' meno utili, però anche lavori utili.
2: Sindacalisti
0: un mix,
2: niente.
3: Abbiamo sindacalisti
0: e lavori un po' meno. Però noi ci teniamo sempre a sottolineare questo, è fatto poi un valore aggiunto anche per voi che fate, tu che hai fatto questo disco con i tuoi amici, con una storia così importante, così ben congeniata e fusa insieme alla musica, insomma, è tanta roba. Gli artisti indipendenti hanno un valore immenso, cioè noi non ci stanchiamo mai di dirlo, Bruno.
2: No, chiedevamo, cioè, il fatto dei sindacalisti, perché una volta ha chiesto, fa sempre questa cosa, chiede sempre, comunque è importante, sai, band indipendenti come si mantengono, solo uno vive di musica, fino ad ora solo uno è venuto e ha detto no, io vivo della mia musica,
0: è un insegnante,
2: per cui è bello sapere che cosa fanno. Una volta ovviamente un gruppo di quattro, ma erano tutti sindacalisti cioè, per cui gli è rimasto sconvolto,
3: un gruppo temibilissimo,
0: abbiamo perso metà degli ascoltatori perché i sindacalisti non è che sono proprio
2: no
0: amanti.
2: non è vero.
0: No, erano simpatici, sono stati molto simpatici, anche loro avevano una bella parlantina come te, proprio che ti esprimi molto con gran scioltezza, e quindi noi abbiamo degli, insomma, questi ospiti a noi non possono che giovarci. Ci ascoltiamo un altro brano perché qui il tempo stringe, ci abbiamo ancora un sacco di musica da farvi ascoltare che poi stringiamo e comprimiamo. Ci ascoltiamo Grain of Sand.

0: siamo alle battute finali purtroppo di questo programma da Sboroni. C'è un messaggio sempre in ascolto stasera, grande energia, un saluto a tutti, ciao caro Sergio, non volevi restare anonimo ma noi ti sbugiardiamo. Davide, siamo alle battute finali, cosa vuoi dire? Vuoi salutare i tuoi amici? Vuoi dire un messaggio ai nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato con tanta passione sicuramente stasera?
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a chi ci ha ascoltato, ai ragazzi della band che ci sentono e ci aggiorniamo con le prossime novità degli Hyperion.
0: Ci aggiorniamo con le prossime novità e poi in futuro al prossimo album anche ne parleremo, poi spero di riuscire a venirvi a vedere dal vivo. Cari ascoltatori, da Mauro Leretico e Bruno Lavoce vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi salutiamo con l'ultimo brano che avevamo in programma in uscita di questo album Cyber Genesis degli Hyperion, che si intitola Rhizome Rider. Ciao, alla prossima settimana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
6: Max Bellè presenta Vintage Club.

Esatto, con il Vinilaus. Col vinile dove c'è detto Laus. Una cazzata via, perché lo devo dire, no? Vuoi che non dica una minchiata all'inizio? Certo, certo. Un ringraziamento in partenza va a chi guiderà la parte tecnica. Pulisci, pulisci, vai, vai con la spugnettina, vai, pulisci, pulisci il vinile, vai, vai, vai, vai. E guarda, dance your dance, la musica. Là. Sei cattivo però, Lo prendo in giro, lui che fa? Mette il lentone, fa vivi. Lo sa che certi brani mi prendono il cuore. Partiamo, Vintage Club.

Ma voi dovete pensare, Falling in Love with You. Ok, chi potrebbe essere? Vabbè, insomma, queste voci. Le voci black si assomigliano, stavo dicendo una stupidaggine. Però insomma, le voci femminili black sono un assoluto meraviglioso. Pensate, questi sono gli Chic. Gli Chic, dovete dire, voi dite, gli Chic, ma quali? Quelli dei The Freak? È vero, è proprio loro. I funkettari micidiali degli anni 70-80. 1900.

di musica, a noi piace moltissimo. Oggi hanno deciso dalla parte di là del vetro di mantenere. Continuate con questo anno? Brian, scusami. Sì, ok. Mantenete con questo brano quanto questo anno, oppure andiamo a spulciare qualcos'altro in giro per. Andremo a spulciare qualcos'altro in giro per il mondo. E là, e là, e là. Mi dice in cuffia il ragazzaccio che questo l'ho trovato in un mercatino. E pensate che è un vinile, ma è un 45 giri. Senti. Ma c'è la copertina? La copertina? Ah no, era nella bustina bianca. Succede, si sciupano poi. Danny White, Dance Little.

0: My Music.
1: Si può sapere che album è di questa Eddie Drennan?
0: Ah no? Perché?
1: Anche questo 45 giri, se bene. Allora, ma in effetti io lo sapevo. Allora, ha fatto Mambassa in un mercatino a Parma, se non vado errato, in quella città meravigliosa, perché ogni tanto andiamo a Parma, ma non per andare a cercare dischi, ma per andare a mangiare. A Parma si mangia bene, ve lo dico io. Ve lo dico io, come in tutta Italia, chiaramente, ma noi andiamo perché amiamo poi il culatello tagliato fine, sai, sul pane caldo. Lo so che voi in questo momento qua, questo fa venire a mangiare, la voglia di mangiare. No, siamo andati ad una fiera campionaria, noi amiamo molto l'antiquariato, io e Brian, e c'era un mercatino dove giriamo l'angolo e sentiamo musica, perché c'era musica sottofondo, e tutti i vinili, 45. È stato lì 4 ore. È vero. Però ha portato via delle cose meravigliose. Tutte 45 giri, perché questo signore qua, molto gentile, il signore Ermanno, che lo salutiamo. La bancarella di vinili, 45 giri, aveva di quelle cose eccezionali. A un certo punto ho detto: signor Ballo, portiamo via tutto, quant'è che vuole, no? E oggi faremo il giro di tutti i 45 giri, perché lui aveva solo 45 giri, ve l'ho già detto, sì, l'ho già detto. Aveva soltanto i 45 giri, ne aveva portati via tantissimi, spendendo poco e nulla. In mezzo a questa mambassa di dischi abbiamo trovato, anzi Brian ha trovato delle cose meravigliose. Questa no però, anche questo? Sì, vabbè, ma questo si conosce benissimo. Dear Warwick, Deja Vu.

cioè un qualcosa che ho già no, sapete cos'è il déjà vu, no? È praticamente quella cosa che ti sta succedendo in quel momento, ma ti ricordi di averla già fatta, capito? Love you. Questo lo trovavate anche all'interno di un album meraviglioso di Diary, che è Piano. Oi, ma io sono anziano, che sbatti così dal disco 54 Coco Motion, è il Coco, che non è

Non è questo. Questo è un Avi Collection del disco 54 di Studio 54. Anche questo 77. La parte B di Eddie Drennan. Ma

le abitudini degli anni 70 di fare i brani di... Allora, ci siamo degustati 7 minuti, però ne abbiamo ancora 4 che io naturalmente non usufruirò, visto che ho iniziato, ma dai, 11 minuti.

mamma mia, mamma mia. Eh no, anche perché poi se tu continui ad ascoltarlo, lo ascolti, capisci? Non ti stufa. Tu vai avanti tranquillamente e ti diverti in maniera adeguatissima. Quando tagli così e mi arriva questo funky, io te voglio bene, guarda. Come on down, bug people, book people, come on down. David Williams, up.

Williams, semplicemente all'interno del Vintage Club, diciamo, vi stiamo viziando con delle cose meravigliose, con dei brani che voi sicuramente non potete ascoltare altrove, perché non si trovano neanche su YouTube. Perché qui sono vinili, no, e tanti magari su YouTube si possono anche trovare, perché l'hanno riversate sicuramente in digitali, ma sentire lo scricchiolio

mia, che atmosfera che vi avevo fatto, ragazzi. Ma dove ascoltate? A parte questo che Chuck Mangione con Feel So Good. E anche questo, l'album, ho scelto questo dall'album. Ok, perfetto. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Finisce qua il Vintage Club. Vi salutiamo io e il disgraziato alla parte opposta, cioè Brian Bellet, con questo Dance.

0: ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: è mezzanotte.
1: You gonna be much longer, son?
2: Nah, not much longer.

0: Ascoltate a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.